0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese

0: Se non finiscono, domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo
2: o caffè. Felicità.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Un minuto, facciamo anche due, perché stamattina ce la siamo presa particolarmente comoda dopo le sei. Ciò non toglie che comunque siamo qua, Lau e Juliet, per darvi il buongiorno. Se la coppia è questa, va da sé che il Rock Morning è quello Weekend Edition, perché siamo arrivati a venerdì interi, anche in questo caso. Addirittura ultimo venerdì di maggio e venerdì di ponte. Buongiorno.
5: Buongiorno, vero, venerdì inizia oggi un ponte, tantissimi di voi sicuramente staranno partendo e quindi restate qui, perché se state in macchina soprattutto restate qui e fateci compagnia. 366-634-466 è il solito numero per interagire, per vadaffaccare più tardi, per fare un sacco di cose insieme. Tra pochissimo comunque tornano le news, anzi arrivano le prime del mattino, subito partiamo frizzantelli con David Bowie, Let's Dance.

0: 6 e 6 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios. Teheran frena il memorandum, non è stato né finalizzato né confermato. Il vicepresidente Vance conferma che Trump non è ancora pronto ad approvarlo, ma parla di progressi sull'estensione del cessate il fuoco.
0: Torniamo in Italia. Beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni. È questo il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico ed è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero. Tre persone sono finite in carcere. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi.
1: Restiamo in Italia. Lo sciopero generale oggi mette a rischio i trasporti, ma non solo. Si fermano treni, scuole e sanità. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati contro la precarietà e i salari bassi, ma anche contro le spese militari e morti sul lavoro. Cortei in tutta Italia.
0: La penisola è divisa dal maltempo. Continua l'ondata di caldo torrido sulla penisola con temperature estive, caldo ma anche temporali. Ieri una bomba d'acqua si è abbattuta su Milano con pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Temporali violenti e di forte intensità anche sulla provincia di Roma.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Sconfitto dal caldo e dalla stanchezza ad un passo dalla vittoria, Jannik Sinner fuori da Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Nel dopopartita Sinner ha detto che era senza energie. Finisce al secondo turno anche l'avventura di Luciano Darderi, battuto in 5 set dall'argentino Comesana. Avanzano invece al terzo turno Berrettini, Cobolli, Arnaldi.
0: Nel ciclismo, la 18ª tappa del Giro d'Italia è stata vinta ancora una volta da Paul Magnier. Per il francese la terza volata vincente al Giro. In maglia rosa resta invece il danese Jonas Vingegaard. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in prevalenza assolato sul nostro territorio, eccetto però della variabilità diurna, specialmente sulle estreme regioni di nord-ovest e sulle zone costiere del medio-alto versante tirrenico. Qualche isolato fenomeno non lo escludiamo sull'Appennino centro-settentrionale. Valori massimi diurni più elevati al centro-nord. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Si comincia così la nostra mattina assieme, quella del venerdì, la prima di questo ponte lunghissimo, abbiamo detto, perché si arriverà, aggiungendo giusto un giorno di vacanza, quello del lunedì, a farsi 4 giorni di ferie, non pochi per chi se li può permettere, tanta invidia, e che sembrano ancora più lunghi invece per chi continuerà a lavorare.
1: Eh beh, tipo noi, per esempio, siamo giusto un esempio a caso, ma tantissimi italiani, tantissimi sfrecciati che stanno all'ascolto, devono lavorare anche venerdì, poi c'è il sabato, la domenica, lunedì, insomma, chi siamo noi per dire che questo ponte è dedicato a tutti? Ecco, noi siamo qui anche per fare compagnia a chi lavora, a chi parte, un po' a tutti, ecco, insomma, siamo...
0: Ma noi siamo come le panche in chiesa, sai che si usava a dedicarle alle signore che lasciavano soldi, alle famiglie nobili che facevano lasciti, ecco, a noi dedicano i ponti, uno su un fiume, uno su un torrente, uno su una tangenziale, uno su una sopraelevata, perché tanto anche durante i ponti, visto che cadono sempre con il weekend di mezzo, gli teniamo compagnia. Però lo facciamo con un tot di cose, non è che noi mandiamo in vacanza anche i nostri ospiti, i nostri esperti.
1: Assolutamente.
0: Cioè, noi siamo qua, voi restate qua.
1: Eh sì, infatti. Infatti dedicateci soprattutto, come fate sempre, i what the fuck, che è la prima cosa con cui partiamo la mattina. Noi siamo qui sempre a braccia aperte ad accoglierli, a lanciare anche i nostri, perché Juliet lo sa, prende i suoi numerini, io prendo i miei ogni venerdì. Siamo qui apposta per lanciarceli a vicenda, se no dove altro lo facciamo. Poi tornano le nostre rubriche, come ogni weekend, quella con la Elena Tech, che ci parla di tecnologia, ma anche la nostra psicologa scortese più tardi, di psicologia ha detto di tecnologia, e la nostra psicologa scortese invece per parlarci di psicologia.
0: Alla prossima settimana
1: e magari anche di
0: logopedia
1: e anche il logo di logopedia, ci sarebbe, non farebbe male, soprattutto al mattino prima del caffè. Avevo un logopedista qui tutta la vita, ma
0: inizia
1: meraviglioso,
0: a farti fare
1: magari
0: quegli esercizi dove metti la penna tra le labbra e poi articoli. Una fila di stronzate che vanno bene solo per chi non è capace di parlare, possiamo dirlo.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J,

ci sia mai che si sentono vergognosi, allora dobbiamo dare il là noi. E con i What the Fuck abbiamo preso i nostri numerini, un tot. Andiamo sul pratico, sui lavori di casa e l'assistenza manuale oggi, eh?

0: Creed Higher, quando ci sono tutti i vostri WTF, dicevamo tantissimo.
1: Barba che si è prenotato stamattina alle 5.58, buongiorno.
2: Di buongiorno, il mio WTF vanno ai temporali improvvisi. Parto da casa per andare a lavorare in bicicletta, farmi i miei bei 35 chilometri. Dopo 5-6 km vedo in lontananza dei fulmini che si avvicinano. Sono dovuto correre a tornare a casa, altrimenti rimanevo folgorato. What the fuck?
0: Sai com'è? Estate, temporale estivo, cambiamento climatico, mannaggia la miseria. No, a parte gli scherzi, è veramente pericoloso, perché sono queste cose dove uno, se non guarda assiduamente anche i bollettini meteo o le altre cose, rischia di finirci in mezzo e poi son danni. Cioè, ieri sera, what the fuck, che paura. Sapete che su Milano ha fatto parecchi danni, il cielo era giallo. Io e la vicina ci siamo incrociate mentre lei usciva di corsa a vedere se la gatta fosse rientrata. Io arraffavo il mio per la collottola e lo lanciavo in casa, perché tra un po', tra vento, grandine e quant'altro, mi finiva, non lo so, due isolati più in là.
1: Mamma mia, quindi siamo partiti già con i what the fuck causa maltempo. Per quanto riguarda il nord Italia, qui ancora tiene botta perché fa un caldo torrido, possiamo dirlo, pazzesco, anche qui dentro in studio. Quindi andiamo avanti, what the

0: mattina, quando ho tirato sulle mie tapparelle e ho pensato ai vicini per il rumore assordante che facevano. Ora, quando avevo quelle a corda, io ho sempre risolto con un goccino d'olio, ma anche quello veramente d'oliva che hai in casa, di semi, e va tutto a posto.
1: Ottimo.
0: Però su queste elettriche, conoscendomi...

0: Beh, questo è il modo giusto per lamentarsene, giù qui con noi, mi pare.
1: Beati ovvio. Voi che siete ricchi, che avete gli straordinari, che avete il lavoro, vedi, adesso arriveranno i what the fuck della serie, ecco, poi piangono quando non c'è lavoro, e piangono quando c'è lavoro, io già ce li vedo.
0: Sì, che si lamentano sempre.

0: cioè, beh, pure la crema, insomma, non è che sia proprio.
1: Infatti, per me l'albicocca è più asprina. Vedi com'è?
0: Vedi, se degustibus. Comunque, adesso arriva quel pezzo perfetto per il ponte, per partire, per andare in vacanza. Sweet Home Alabama, e tra pochissimo le news.

0: e sull'estensione del cessate il
1: fuoco. Torniamo in Italia, beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni. È il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico ed è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero. Tre persone sono finite in carcere, il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, questo l'annuncio di Palazzo Chigi.
0: Lo sciopero generale oggi mette a rischio i trasporti, ma non solo. Si fermano treni, scuole e sanità. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati contro la precarietà, i salari bassi, ma anche contro le spese militari e i morti sul lavoro. Cortei in tutta Italia.
1: Penisola divisa dal meteo. Continua l'ondata di caldo torrido su tutta Italia con temperature estive. Caldo ma anche temporali. Ieri una bomba d'acqua si è abbattuta su Milano con pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Temporali violenti e di forte intensità anche sulla provincia di Roma.
0: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Sconfitto dal caldo e dalla stanchezza ad un passo dalla vittoria, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Nel dopopartita Sinner ha detto che era senza energie. Finisce al secondo turno anche l'avventura di Luciano Dardi.

nero, la mancata fatturazione, dall'altro lato è un modo in più per dimostrare che quanto più si tracciano i pagamenti, quanto più si riduce anche l'evasione fiscale. Ne parliamo con voi al 366-663-4466.

0: Dicevamo, con l'obbligo dell'abbinamento tra POS e registratori di cassa sono spuntati nell'arco di due mesi 5,3 miliardi di euro, quindi sostanzialmente il recupero del sommerso, la lotta all'evasione non è mai andata così bene come in questi ultimi due mesi, perché il flusso dei corrispettivi trasmessi al fisco delle attività commerciali in genere è aumentato notevolmente e la prima ripercussione in senso positivo, sostiene anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, è verso tutti i cittadini onesti che hanno sempre pagato le tasse. In questo modo più tasse arrivano, più servizi per tutti. Dall'altro lato ci sono anche alcuni che contestano e dicono semplicemente magari erano degli errori, erano un mancato tracciamento, tanti modelli sono fatti con l'intelligenza artificiale, quindi non è detto che tutto quello che arriva sia effettivamente corrispondente al vero. Anche qui il dibattito è aperto.
1: Sì, anche per poi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, anche qui hanno dichiarato che dietro quello comunque ci sarà sempre un controllo umano. Comunque i primi dati numerici sono abbastanza incoraggianti a quanto pare, perché con l'entranaio e il 15 maggio a quanto pare abbiamo un aumento di 115 milioni di scontrini sulla base imponibile di 5,3 miliardi. Ecco, quindi dicono che i risultati fino qui sono significativi e che l'operazione pare stia funzionando. Quindi parliamo, sempre dati alla mano, di un incremento di 10 milioni di scontrini in più rispetto al maggio 2025, quindi un recupero circa di 100 miliardi dal 2023 ad oggi, possiamo dire un modo per partire dal piccolo rispetto a quella che è l'evasione fiscale, perché tanti comunque ci state scrivendo, sì, state colpendo in questo modo i piccoli artigiani e poi ci sono altri modi per ovviare al problema dell'evasione fiscale, però si può anche partire dal piccolo intanto.

o maggiore potere di acquisto. Ecco, lui non conclude il ragionamento, ma già il fatto che utilizzi un condizionale vuol dire che è difficile, perlomeno all'occhio del cittadino, vedere effettivamente queste cose. Ci sono anche tanti che la buttano sul: se si vuole veramente lottare contro l'evasione bisogna ridurre le tasse, perché così tanti sarebbero

0: vanno sfrecciati, io sono d'accordissimo, tutti dobbiamo pagare le tasse, però come è stato trovato un modo per far sì che le piccole aziende, i piccoli esercenti non abbiano più modo di evadere? Credo che si debba anche trovare il modo affinché le multinazionali non evadano più le tasse, perché in Italia sappiamo benissimo che ci sono alcune aziende grandi, tipo quelli che consegnano tutti dalla A alla Z, che si guardano bene dal pagare le tasse che dovrebbero pagare. E quindi ben venga, però che venga fatto su larga scala.
1: Ecco, anche sui pesci grandi, giustamente.
2: Anche dice. Questo sì, può essere effettivamente, perché è vero che tanti piccoli comunque creano cifre grandi, ed è stato dimostrato con questi 5,3 miliardi di euro, ma ci sono anche i pesci grossi che sono i cosiddetti intoccabili e che fatturano esponenzialmente in più rispetto magari alla piccola impresa familiare. C'è anche chi la butta di nuovo sulla questione pagamenti elettronici, allora vado a finanziare le banche. Massimo dice: sarei d'accordo ad obbligare i pagamenti col POS se le commissioni fossero divise tra esercenti e acquirente. Attenzione, perché noi siamo partiti non dal obbligare a pagare col POS, ma collegare.
1: Tantissimi altri messaggi riguardo questo argomento, diremmo molto molto spinoso, quindi intanto ci ascoltiamo Mumford & Sons e continuiamo.

0: non l'hanno mai avuto e che poi sono stati obbligati ad averlo, a un certo punto, come mi è capitato di vedere in 2-3 negozietti locali, a un certo punto questi POS non hanno funzionato più. Oggi il banco ma non va, solo contanti. Purtroppo non va quello che fanno loro.
1: Dicevamo anche fuori onda, però, è perché sì, possono farlo, visto che c'è un tessuto sociale attorno che scusa, che giustifica questo comportamento. In una città più veloce come Milano sarebbe impossibile.

0: il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Leo the Wage.

0: Le 8 e 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Un drone probabilmente russo è precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. Due le persone rimaste ferite. Durissima la reazione del Ministero della Difesa di Bucarest, che ha definito la violazione del suo spazio aereo una grave e irresponsabile scalata.

0: 500 artisti. Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Non c'entra solo il caldo, dovrò fare controlli per capire cosa stia succedendo al mio corpo. Così Jannik Sinner ieri, dopo la sconfitta a Roland Garros con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che lo ha rimontato quando era sotto di 2-7 e 5-1 nel terzo. Fuori anche Darderi. Al terzo turno Berrettini, Cobolli e Arnaldi.
1: Ciclismo, la 18ª tappa del Giro d'Italia è stata vinta ancora una volta da Paul Meunier. Per il francese la terza volata vincente al Giro. In maglia rosa resta invece il danese Jonas Vingegaard. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Al centro nord, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: diciamo, c'è qualcuno che sa lavorare peggio di noi eppure lo pagano lo stesso, vedi questi ricercatori. Perché dati alla mano, ed è una cosa risaputa dalla notte dei tempi, che quando alzi leggermente il gomito poi sei più socievole, ecco, sono arrivati a dire che l'alcol è meglio di qualsiasi app, corso di lingue per imparare e parlare le lingue straniere. Ma no!
1: Ma dai, ma guarda un po' che l'alcol non ti scioglie. Infatti il motivo è proprio, secondo questi ricercatori, è che l'alcol ridurrebbe ansia e inibizioni, rendendo le persone più sciolte e fluenti nel parlare. Però c'è un disclaimer stavolta per questa ricerchina. Attenzione, perché dicono: non significa che bere ti renda bilingue. Lo studio era limitato e gli stessi autori hanno detto che servono altre ricerche.
0: Ecco, perché quello è il coma di solito, nel senso che quando uno poi a volte si sveglia dal coma, si risveglia con delle capacità che non ha. Non è il coma etilico, però, è un'altra cosa, perché sai, dicono alcol, coma etilico. No, non ci si arriva così a imparare a livello C2 una qualche lingua. Lasciate stare, perché è meglio. Anche perché poi dipende quanto reggete, ma un costo di lingue può costare una certa cosa. L'alcol comunque non è che sia tra le soluzioni più economiche.
1: No, infatti, poi hai Duolingo che comunque è gratis. Infatti loro dicono: forse Duolingo funziona meglio, ma con uno spritz hai meno paura di sbagliare. Quindi lì impari l'inglese, impari qualsiasi lingua. Poi dopo, se magari vuoi integrare, vuoi essere un pochino più sciolto, uno sprizzino aiuta, ma non oltre.

0: proprietà grammaticale che ti fa sembrare, no, ma poi secondo me dipende, perché ci sono alcuni aspetti, qua esce la formazione umanistica che subito va signor Precisetti, magari l'alcol ti rende meno titubante sulla pronuncia, secondo me è quello, però sulla grammatica non è che ti sblocca particolarmente, cioè io ti sfido con due spritz in corpo a coniugarmi casi in tedesco.
1: Mamma mia.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche
4: da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Radio Freccia.
7: Le 8:20 ancora Rock Morning Weekend Edition, ancora Juliette Lau fino alle 10 in questa mattinata, in questo venerdì che preannuncia un ponte, un lungo ponte fino al 2 giugno, fino a martedì. Si parla di tantissime cose, abbiamo detto potpourri di argomenti, di roba di cui parlare con voi, ma soprattutto a quest'ora solitamente si parla di tecnologia, perché tra pochissimo ci raggiungerà la nostra Elena Tech.
8: Esatto, lei torna per salvarci, per darci degli spunti, per trovarci delle scorciatoie in questo mondo tecnologico sempre più complicato. Anche nel fuori onda lei mi ha già svoltato la vita, perché dicevo: ma io non sento più i messaggi vocali quando metto il telefono all'orecchio, perché l'aggiornamento? E lei mi dice: spegni e riaccendi. Sai che ha funzionato? Vedi?

0: Comunque deve gestire in maniera professionale le chat, perché costa $2,99 al mese. Per il momento non sappiamo quanto costa in euro, questo è il prezzo in dollari statunitense, e permette di, diciamo, tra le cose più interessanti, tenere 20 chat sempre in cima alla nostra lista, come da leggere, no? In modo da non mescolare le cose importanti rispetto a quelle meno importanti. E poi è possibile avere tutta una serie di emoji, emoticon, delle reaction diverse. La cosa che però a me ha fatto più ridere è la possibilità di scegliere fino a 10 suonerie personalizzate. E questa cosa mi riporta indietro, non so voi, agli anni 2000, quando si poteva comprare, non so, la suoneria del gattino virgola. E mi chiedo chi nel 2026 assolutamente sente di voler pagare $2,99 per avere una suoneria personalizzata. Voi fate parte di questo gruppo?
1: Ma io personalmente no, non so.
2: Anche
1: Giulia,
2: io questa
1: magari
2: volta passo, guarda, pago anche ma per altre cose, necessariamente non per questa. Elena, facciamo così, resta con noi perché magari ci sono anche delle curiosità che vengono ai nostri sprecciati, ce le possono scrivere.

contestualmente al lancio della versione a pagamento di WhatsApp è stata lanciata anche la versione a pagamento di Instagram e pure quella di Facebook. Queste costano 3,99 dollari al mese e per questa modica cifra, che mi direte, se avrete voglia di pagare, potete fare diverse cose. Innanzitutto, per quanto riguarda Instagram, potete avere delle statistiche più precise rispetto al vostro pubblico. Non solo, potete mettere delle storie Instagram che durano più di 24 ore, quindi avrete delle storie che durano tantissimo, poi il problema in realtà è vedere se c'è qualcuno che ha voglia di vederle queste storie anche se durano più di 24 ore, secondo me. E soprattutto si potrà andare a vedere quante persone hanno rivisto, quali persone hanno rivisto più di una volta la nostra storia Instagram e quindi andare a individuare quelli che sono, non so, i nostri fan più accaniti, quelli che ci seguono con più, intenzione, e anche andare a vedere le storie degli altri in modalità fantasma, quindi in modalità nascosta.

0: Ah sì, a livello etico. E poi soprattutto io vorrei sapere se il profilo di quella persona che io sto guardando ha il premium oppure no, per capire anche come comportarmi poi. Cioè, se lui può sapere o lei che mi sono fatta i fattacci suoi oppure meno, oppure no, oppure boh. Quindi anche qui una bella riflessione da fare per tutti gli amici stalker. Grazie Elena intanto.
1: Grazie a voi, ciao. Buon venerdì.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con

0: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Radio Freccia.

0: canzone bellissima questa, tra l'altro, con Nate Russ, dei Fun, band molto sottovalutata, si sono anche sciolti, hanno fatto delle cose bellissime, poi sono spariti nel nulla.
1: Beh, purtroppo accade anche questo. Buongiorno Albi.
2: Vorrei dedicare al mio nipotino Samuele di 5 anni la canzone Metti la canottiera dello Zecchino d'Oro, perché è un bambino che non mi dà mai retta, è veramente tanto tanto tanto vivace, ma che io adoro. Albi B.
1: Ottimo.

0: Zecchino d'Oro ormai di un bel po' di anni fa, perché era la 37esima edizione, ormai siamo arrivati, mi pare, oltre le 60, però rimane sempre.
1: Mamma mia.
2: Sì, me la ricordo che ero piccola questa, quindi figurati.
0: Mamma mia, ecco, non diciamole queste
2: secoli
0: cose
2: fa. No, infatti, perché sembra veramente che stiamo parlando, sì, di quasi 30 anni fa, vabbè.

0: Take Me Out, Franz Ferdinand, che ci piace tantissimo, perlomeno a me, però la dobbiamo mettere da parte in questo momento perché dobbiamo far spazio alle vostre dediche e richieste, come quella di Seba che ci scrive: buongiorno, vorrei dedicare una coppia di clienti che mi hanno rotto le balle per 3 settimane con 6 preventivi, modifiche, casini vari, e poi hanno fatto fare il lavoro a uno scalza cane. Dicono: vi dedico Spalman perché avete la faccia come la...
1: Perché è arrivato Spalmer che spalla la merda in faccia. Aiuto!
0: Ela! Ma c'è Fabrizio da Civitanova che ci scrive: ciao, vorrei dedicare a mia moglie che salirà in macchina tra 2 minuti. Guarda un po', bella stronza di Masini. Non fa una piega.
1: Perché

0: mamma
1: no,
0: mia.
1: Ma non l'ho scelto apposta questo pezzo, perché se volevamo mandare a gambe all'aria un matrimonio le cose vanno fatte bene, altrimenti non si fanno, quindi noi ci siamo anche sincronizzati con l'orologio dello sfrecciato per fare in modo che 2 minuti dopo mandassimo questa canzone.
2: Mamma mia, aiuto.

0: Radio Freccia.
1: Chiudiamo in bellezza alle 8:52 le dediche richieste con questo messaggio molto sintetico ma anche molto tenero di Selene. Dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare da San Vincenzo al mio babbo, visto che ne abbiamo parlato prima, Some Nights, quella dei fan.

0: goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Radio Freccia.
4: Le 9:02 sfrecciati, buongiorno, buon venerdì, arrivati alla fine di maggio, come se non ci fossimo accorti anche dai 14. Ma non è possibile, non sono nemmeno Fahrenheit, quelli sono di più.
5: Ecco, siete in due quindi sì. A dare i numeri, tu e il termostato. Va bene, tra pochissimo le news, subito i Queen.

0: di questo matrimonio, sì, l'intrattenimento, sì, sì, sì, dei bambini, cioè monta la tua sedia, noi ti diamo le brugole e tu monti la tua seduta per assistere alla cerimonia. Non lo so, poi sai, di solito nelle cerimonie, quelle nei riti civili, si fa la cosa della sabbia, qui sai, per simbolicamente rappresentare l'unione e il matrimonio, gli sposi monteranno il loro tavolo su cui verrà appoggiato il libro delle firme. Cioè io ci vedo già delle derive così,
1: montate insieme la camera da letto, vedete, cominciate a vedere se già litigate il primo giorno di matrimonio per capire dove allestire tutto. Vabbè, quello già l'avranno fatto a casa, però vuoi mettere, farlo direttamente in loco dove tu acquisti tutto quanto? Quelli dicono: ma io non volevo acquistare qui, mi ci voglio soltanto sposare. Invece no, ti obbligano a fare tutto. Arriva Jack White, God and the Broken Ribs, dalla nostra Top 20.

0: C'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia.
3: 9:18 sfrecciati, lasciate stare i matrimoni, lasciate stare le brugole, le cassette dei ferri.
4: Tra pochino vi raccontiamo meglio, intanto partono i POD con Youth of the Nation.

0: pagare quella bottiglia o quelle bottiglie che il ristorante vuole che voi consumiate. Ecco, ne è partita una questione veramente a livello giudiziario legale e si è concluso il
1: miti, se non erro, e quindi praticamente lei dice: qui c'è l'acqua è talmente tanto buona, quella naturale, ma perché devo spendere 7 euro di acqua frizzante quando posso bere tranquillamente quella buona di montagna? Questa è stata un po' la questione, dicendo poi in fase di ricorso l'acqua è un bene naturale, è un diritto umano universale di ciascun individuo. Quindi è partita proprio con la presa di posizione questa donna, oltre che per un fatto, cioè un fatto etico, un fatto di legge, ma anche un fattore legato all'acqua buona di montagna. Lei voleva
0: vai in alpeggio e bevi da un ruscello, 200 metri più sopra c'è una mucca, e poi diciamo che hai voluto l'esperienza green, te la fai fino in fondo l'esperienza green, bevi tutto quello che viene giù dal ruscello.

0: chiedetevi pure di grazie. E poi insomma si armano con tutte queste polemiche legate a 7 euro d'acqua. Perché? Perché c'hanno più la lira, perché è gente che non se le può permettere queste cose, e quindi poi succede quello che succede.
1: C'è la spesa in olive, giustamente, poi dopo ti attacchi, esatto, al rubinetto.
2: Perché poi ci sono tutti quelli che l'hanno presa molto sul serio, allora è una questione, i diritti, ok, va bene tutto, ci sta assolutamente, però quando ti cali in certe situazioni, perlomeno a me non è mai capitato di trovarmi in un ristorante in Italia e pensare che mi possano dare dell'acqua che perlomeno non sia in una qualche bottiglia o processata in qualche modo. Se invece vai all'estero, sì, perché in Francia si usa la classica carafe d'eau che chiedi, anche in Spagna, lì le cose sono state proprio a livello legislativo organizzate in modo diverso. Quello che ci manca, ed è forse il dettaglio che potrebbe svoltare un po' la vicenda, è se la turista sia italiana o straniera, e lì cambia.
1: È da capire. È da capire. Buongiorno.
3: Buongiorno, sfrecciati. Già 20 anni fa.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit

0: Aver paura che ci ritirino la patente può essere collegata un po' al nostro senso di indipendenza e alla paura che qualcuno ci possa rendere di nuovo dipendenti, più piccoli, o semplicemente che attesti ufficialmente che noi non siamo abbastanza, non siamo abbastanza capaci di tenere tutto insieme. È
1: Allora,
0: una paura reale che ogni tanto poi si affaccia anche attraverso i sogni.
1: assolutamente sì, è
0: Vero.
1: un tema molto complicato per tanti anche da affrontare, per questo continuiamo a parlarne. 366-663-4466, se anche voi magari avete sperimentato qualcosa del genere e avete delle domande per la nostra psicologa scortese, la dottoressa Ilaria Albano.

0: Gli Oasis che ci riportano in collegamento con la nostra dottoressa Ilaria Albano, la psicologa scortese, con cui continuiamo a trattare il tema della guida. In particolare, ho la patente ma non guido, giusto?
1: Sì, è un tema che riscuote sempre molto interesse, perché tante persone, in effetti, pur avendo la patente, hanno poi un blocco e non guidano poi per anni. Persone che da fuori ci sembrano anche forti, centrate, autonome, però al pensiero di mettersi in macchina e guidare vanno in tilt. Ecco, magari si inizia in visione molto più grande e quindi poi si finisce per non guidare per anni. E il pensiero di mettersi in macchina provoca sempre tanta ansia, tachicardia, sudore freddo. Ecco, non solo si vive poi tutto questo, ma poi ci sono gli altri da fuori che sminuiscono dicendo: ma dai, è facilissimo, è come andare in bicicletta. E queste frasi purtroppo non fanno altro che aumentare il disagio, perché fanno sentire poi la persona ulteriormente in difetto. Quando invece, ecco, in realtà quel disagio è valido e va preso sul serio. Perché non è davvero come si guida il problema. Il problema è il rapporto che abbiamo con le nostre emozioni, con le nostre azioni e anche con il controllo. E quando il cervello associa la situazione della guida a un possibile pericolo, magari abbiamo avuto anche un episodio spiacevole, ecco, anche soltanto interno però, quindi un pericolo emotivo, e allora inizia a proteggerci il cervello. Ci protegge male, facendoci evitare la situazione, però comunque ci

0: 20, molto interessanti questi argomenti che poi ci porta la nostra psicologa scortese. Noi prendiamo e portiamo a casa, ecco, per ritrovarci poi domani mattina a parlare di altro, magari, chissà, vedremo insomma in teoria, che esce in questo weekend.
1: Lei ci dà i compiti, ci dice riflettete, sì. Poi noi ogni tanto ci perdiamo nei meandri della nostra mente, domani mattina torniamo qua a parlare di brioche, cappuccio e cornettini, so, vari, cose varie, per cui vabbè, ci sta, è un po' il mood del nostro Rock Morning Weekend Edition. Non vogliamo prenderci troppo sul serio, anche perché altrimenti, che paura.
0: No, no, ma sì, anche perché sono argomenti importanti, ma vuoi mettere comunque parlare di brioche, la crema, l'albicocca, insomma, ne abbiamo di cose di cui parlare. Intanto magari continuate con le Good Vibrations, va, che anche lì di cose serie, insomma, argomentoni, però.
1: Domani alle 6, sfrecciati!
0: Ciao, ciao.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: Bellissima davvero, forse una delle preferite da parte degli sfrecciati del gruppo Verve. Ci metto ovviamente Bittersweet Symphony, ma non lo so, la butto lì.
1: Canzone dedicata al sottoscritto, proprio da Ashcroft, quando ha saputo che sarei stato
0: sodalizio.
1: Sarei stato in onda con loro.
0: Si sarebbe creato.
1: Che fortuna quell'uomo che può condividere

viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy

0: gli strumenti?
1: L'accordatore.
0: Che poi sembra bellissimo.
1: Bellissimo. Un film di Ennio Anni.
0: Che salutiamo, il maestro. Sì, stiamo parlando di cinema all'interno delle Good Vibrations, tra poco anche un altro titolo, giusto?
1: Sì.
0: Di quelli storici. Finiamo su Tanner, è il titolo in inglese, l'accordatore in italiano, Leo Woodwell.
1: Tuner.
0: Lui, che ha questa particolare sensibilità all'orecchio, un giorno, in una casa dove sta lavorando,
1: cosa sente?
0: Scopre che ci sono dei lampi.

0: a non dire niente. Abbiamo già detto troppo, sulle 10 abbiamo già parlato.
1: Ci sarebbe tutta una panoramica su quello che esce quest'estate, che è ormai alle porte in termini cinematografici. Su tutti, ne avrei sentito parlare. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Vabbè, intanto Steve Miller Band, però insomma c'è l'Odissea tra tutti, no? Sì. No, poi è una brutta battuta quella.

0: proposito di titoli, no? Anche questo ha fatto scuola qualche anno fa.
1: Chi è?
0: Joker.
1: Oh.
0: Appunto.
1: Questo vuoi?
0: Sì. Ah, volevi questo? Sì.
1: Bussano.
0: No, non ti seguo.
1: Stanno bussando.
0: Ok, Joker.
1: No, tu devi chiedere chi è.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ecco, era quello che volevo evitare. Vabbè.
1: Va bene, va bene.
0: Tanti titoli, dicevamo, sì. L'Odissea. Poi c'è un nuovo Robin Hood, interpretato da Hugh Jackman, Wolverine, vi ricorderete? Mm-hmm. Anche questo è un film molto, molto atteso.
1: The Prestige, no? Beh, Hugh Jackman.
0: Si intitola...
1: Greatest Showman, anche.
0: Cioè. Sì, no. The Prestige.
1: L'ho detto, non mi ascolti.
0: The Death... of Robin Hood, questa si intitolerà. Sì. Per i più piccoli, per esempio, tornano i Minions.
1: Oh,
0: tornano i Minions. Si intitolerà Minions and Monsters. Sì. Double M.
1: Double M.
0: Dal 1 luglio in sala.
1: Che... È anche uscita la, cos'è, la terza di Zero Calcareo?
0: Sì, ne abbiamo avuto ospite. Sì, sì, sì. Comunque sarà un'estate
1: non è,
0: molto
1: questo è piccolo cinema in questo caso.
0: Sì. Sì. Ma insomma, catalizza
1: perché si vede
0: tanto...
1: sulla TV e non perché sia. Sì. Molto bella, tra l'altro, sto vedendo.
0: Cioè, catalizza tanto l'Odissea perché ha un grande. A parte Christopher Nolan, però c'è, insomma, Charlize Theron, c'è.

0: Matt Damon, c'è Robert Pattinson, c'è Tom Holland, c'era qualcos'altro?
1: No, nel senso.
0: Zendaya, mi ero dimenticato.
1: Se hai un 300 grammi di finocchi, io li prendo. E quelli d'estate sono belli.
0: Che vanno bene.
1: Tagliati fini, sottili, sì, con un po' di olio, la glassa di aceto balsamico.
0: Cosa state attendendo, insomma, per la vostra estate cinematografica? 366-663-4466. Noi invece stiamo attendendo lui, quello che il personaggio che tra un'ora.
1: Sì. Arriverà tra un'ora.
0: Parlerà di Assoli, a proposito, sì, di uccelli di cui parlavamo, gli assioli, settimana scorsa.
1: Un po' di Spoon, si chiama The Hardest Cut.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: 11 in punto, seconda ora di Good Vibrations, ben trovati ancora, buon venerdì, buon weekend, l'ultimo di maggio come detto, ancora con Double e Lawrence e la musica barra poesia a farla da padrona,
3: sì, sì, sì.
2: Con lui.
3: Quest'ora si permea di vocaboli.
2: Lo metto il permea.
3: Cosa fai?
2: Avendo piovuto tanto ieri qua a Milano.
3: Metti il permea.
2: Permea senza bile. Quella invece...
3: No. Di vocaboli antichi che non si utilizzano più, la poesia, lo diciamo spesso, le figure retoriche, come avvicinarsi anche a questo mondo, gli incontri di slam poetry, dove andare a vederli, dove poter sentire Gianni Royatti.
2: Ecco, tutto questo per chi non capisse, 11.40, pillole di stile, si parlerà di A Soli.
3: Una parte di quello che racconteremo comincia così, rumore, dissonanza e genio.
2: Ah beh.
3: Cos'altro vuoi di più?

Le 11:06, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri, un drone russo è precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha definito la violazione del suo spazio aereo una grave e irresponsabile escalation. Per Ursula von der Leyen, Mosca ha superato un altro limite. E Stati Uniti e Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance, che ha aggiunto: abbiamo fatto molti progressi, ci stiamo confrontando su un paio di punti del testo. False fatture per 1,5 milioni di euro, questa è l'accusa per la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano sul meccanismo di sponsorizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali. Secondo i PM romani, il milione e mezzo pagato dall'ente nazionale Cinofilia Italiana

0: Italiana, sponsor della trasmissione, sarebbe andato in gran parte a Brambilla. E la cronaca è arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani a Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere è entrata in contatto con pazienti positivi al virus dell'Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta nessun sintomo di possibile contagio. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. E con 61 patrimoni dell'umanità, in vista del lancio della canzone napoletana classica, l'Italia celebrerà il legame con l'UNESCO nella serata evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO venerdì 5 giugno all'Arena di Verona. Si esibiranno 500 artisti. RTL 102.5 sosterrà in questa iniziativa il Ministero della Cultura. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo. Oggi si correrà la 19ª tappa del Giro d'Italia con partenza da Feltre in provincia di Belluno e arrivo ad Alleghe, sempre in Veneto, per 151 chilometri. Ieri la frazione numero 18 è stata vinta dal francese Paul Magnet. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. L'anticiclone viene disturbato in queste ore d'aria più umida, ha portato temporali. Anche questo pomeriggio avremo degli acquazzoni, soprattutto sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, in locale sconfinamento al versante tirrenico. Meglio altrove, con un clima ancora tipicamente caldo estivo, massimo in lieve diminuzione, ma saremo sempre intorno ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 16 minuti, il ticchettio, quello appena ascoltato era quello di Black Moods con The Time Bomb, pardon, dalla nostra Top 20, una delle canzoni che forma la playlist appunto di brani che ascoltate di più qui su Freccia e che potete ritrovare su radiofreccia.it, sezione Top 20. Tra poco si prende una bici speciale, non perché parleremo del Giro d'Italia, quello ci arriveremo alla terza ora con Paolo Pacchioni come di consueto. Questa è una gara un po' diversa, che addirittura però, a differenza del Giro d'Italia, un campionato mondiale, ma di gente che in bicicletta ci lavora per motivi, diciamo, particolari. 366-663-4466, ora loro, i Fab Four.

0: Oh Darling, un po' di Beatles.
1: Sì.
0: Dedicata a Lawrence.
1: Grazie.
0: Dal sottoscritto. Ma sei sicuro?
1: Sì,
0: sono molto sicuro.
1: Come si intitola questa manifestazione?
0: Cycle Messenger World Championship.
1: Fino al primo giugno. Fino al primo giugno qui a Milano, il campionato mondiale dei rider.
0: Dei rider. Corrono?
1: Corrono.
0: Con quale mezzo?
1: Con la bicicletta.
0: No, grazie. Ma acchittata in un determinato modo?
1: No, questo non...
0: Cioè,
1: non
0: trasportano lo... cose?
1: Sì, cioè, diciamo... Allora, il programma lo trovate su CM... Pardon, non ci arrivo con l'elio, io faccio... sa com'è. CMWC2026.it.
0: Questa è l'età,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. Beh, poi sì. Sai, essendo così scritto grande...
0: Como Milano, Wisconsin,
1: esatto.
0: Como.
1: Okay. Dall'altro ieri fino al primo giugno quasi 1000 partecipanti bici muniti si sfidano lungo i tracciati muniti lungo i tracciati cittadini del capoluogo lombardo. Tra gli appuntamenti in programma dal ciclocross a scatto fisso nel parco di Porto di Mare, conosci?
0: Bazzico.
1: Alle gare in pista nel velodromo storico Vigorelli qui di Milano, ecco, ma la prova più peculiare è la main race.
0: Sì.
1: La strada,
0: la corsa principale.
1: Che mima un turno reale di lavoro di un rider.
0: E come lo mima?
1: La corsa si svolge da domani che ha le qualifiche e domenica invece è la finale tra Parco Baden-Powell e Parco Segantini, zona Navigli, percorso che viene svelato solo all'ultimo momento, al momento della partenza. Ogni partecipante riceve un foglio con gli indirizzi dei checkpoint da completare e una mappa. Vince chi fa più consegne, tra
0: certo.
1: virgolette, nel tempo stabilito.
0: Premio?
1: Non lo so.
0: La gloria.
1: Credo.
0: Come si dice spesso,
1: una coppa,
0: no, la gloria è una coppa.
1: Credo. Ci sia.
0: Beh, bello, no?
1: A me piace molto come idea.
0: Chissà se, ma devi dimostrare di essere un rider, puoi partecipare anche...
1: Così, ma se ci va da Bolemma glielo fanno fare.
0: No, tu puoi andare là con la tua bicicletta e dici buongiorno.
1: Salve.
0: Lei è?
1: Aerosmith e Youngblood.
0: Ah, insieme?
1: Insieme.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 11:30.
7: 11:30. Sì.
6: Ah, giusto, che è l'orario. A te piace tanto. Non è in questo, non si parla in questo caso di ricaricare una macchinetta, ma consegnare comunque delle vivande, per cui restiamo in tema.
7: Siamo a Milano, Cycle Messenger World Championship, la prima gara a tenersi in Italia dei corrieri da tutto il mondo. In realtà i primi mondiali sono svolti nel 93, quindi è una cosa piuttosto consolidata.
6: Sì, 30, e ora, 33 anni.
7: Discoteca.
6: Che cosa?
7: Discoteca.
6: In che senso discoteca?
7: Cosa discoteca? Lui, voglio lui. Ma
6: questa è un'altra versione.
7: No, io voglio lui. Con i pantaloni a zampa.
6: Ma non è questa la versione. Questa è quella. Sono in Santa Esmeralda, ma questa. Abbiamo gli animal.

0: Dal 1977. Ah! Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
1: Dovete sapere che il Lawrence ha una grande passione, sono le nacchere. Ah, l'ho visto, cimentarsi. La domenica, verso le 7:30 della mattina, prima di venire qua.
2: Estate-inverno,
1: quando sì. Tutti gli altri stanno dormendo, lui è il classico che rompe le balle. Mette su i tacchi.
2: Quelli degli anni 70.
1: Le zeppe. Si mette sui pantaloni con gli strass, belli attillati, mostra le sue natiche che neanche ve le racconto.
2: Alla Santa Esmeralda.
1: E con le nacchere comincia a fare tattarata, tattarata.
2: Me lo posso permettere avendo una villa, non do fatica.

0: nessuno.
1: No, stavo dicendo, motivo per cui in realtà è protagonista delle riunioni condominiali e soprattutto dei sunti, quelli che tutti i condomini ricevono poi sotto forma cartacea all'interno delle caselle di posta.
2: Posso tornare ai mondiali dei rider?
1: No, perché quello lì, il Dardano, alle 7:30 della domenica mattina fa casino. Cosa fa? Balla Santa Smeralda con le nacchere.
2: L'edizione di Milano è aperta anche alle cargo bike. E poi insomma tra workshop e dibattiti in questa.
3: Cos'è che c'è? Il World Championship?
2: Sì, si sì. Chiama Cycle Messenger World Championship. Okay. I campionati sono anche l'occasione per condividere esperienze con i colleghi internazionali e ragionare sulla mobilità sostenibile.
1: Certo.
2: Punto.
1: Qualcosa che va un po' più in fondo.
2: E ora, tra poco, chi c'è?
1: La poesia. Il nostro esperto.
2: Gianni Roiatti,
1: plurilaureato, per cui un bel momento da ascoltare a differenza
2: dei sottoscritti.
1: Esatto.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Radio Freccia.
7: Le 11:44 è arrivato il momento di farci un po' più seri, parliamo di poesia finalmente. Il nostro maestro Gianni, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, anzi se posso pupilli, ormai mi sento di chiamarvi così, insomma, perché
7: è un onore.
8: Figuratevi per me, ragazzi, è un simposio di livello altissimo, di incontro, di menti meravigliosi.

0: Mancanza di armonia, mancanza di un accordo, sì, coerenza tra più elementi, la dissonanza, parliamo di questo oggi, no?
1: Ma è un gancio, è un gancio che mi emoziona, sì. Bello, bravo, bravo da Bolemme, sì sì, proprio, no sì. No, sono rimasto stupito perché di solito mi infilate in dei vicoli ciechi tremendi, no, no invece in questo no. Caso qua, no, il punto dopo. È proprio questo. Sì. Quando noi, io ho scritto un articolo su Radio Freccia in cui ho selezionato una raccolta di brani di band indie alternative rock con delle parti di chitarra stupefacenti, però quando si parla di belle parti di chitarra si pensa a suoni levigati, virtuosismo, invece tante volte l'elemento portante è proprio questo, la sperimentazione, la dissonanza, essere anche disinibiti con l'armonia. Beh, arrivano i Bloc Party, queste sono delle chitarre pazze, spigolosissime, ma al contempo bellissime.

0: risonanza sì nel suono, ma perché no anche quella cognitiva. Lei sente le voci, she's hearing voices.
1: Ma chi, Gianni Royatti, sente le voci?
0: E tutto torna. No, la protagonista di questa canzone.
1: Okay.
0: La protagonista di questa canzone. Sì.
2: No, esatto, la riflessione è questa: quando si parla, no, di una grande parte di chitarra, di una bella parte di chitarra, noi pensiamo immediatamente a suoni levigati, a solo spettacolari, fraseggi, riff perfetti, insomma l'immaginario finisce sempre per andare a David Gilmour, i Toto, Slash, Van Halen. Però se noi guardiamo bene, le band più rilevanti degli ultimi almeno 30 anni sono tutte dell'ambito alternative rock indie, e lì la chitarra si muove su delle coordinate completamente diverse, perché la riflessione, so che adesso vado in un ambito che a voi piace, è proprio quella dell'arte, che non deve inseguire necessariamente la bellezza. Quando noi diciamo ho visto un bel film, non pensiamo necessariamente a un amore che trionfa dopo mille vicissitudini tormentate. Un bel film può essere anche la storia di uno squalo bianco abnorme che pasteggia gli storditi bagnanti di un'area turistica, certo, no? Cioè, certo. Una bambina posseduta che eietta vomito verde su un esorcista.
1: Grazie, sì, abbiamo capito.
0: Come descrittivo.
2: No, avevo, sì. No, voglio dire, cioè, è la stessa cosa con le chitarre. Adesso arrivano, per esempio, i Blur, che sono l'esempio più clamoroso, perché voglio insistere su questa cosa. Quando parlo di dissonanza e sperimentazione, ripeto, non andiamo a cercare l'avanguardia, la nicchia. I Blur sono una band gigantesca, decisiva del Britpop, eppure Graham Coxon,

0: Era un pazzo totale con la chitarra. Il brano che arriva adesso, che è un brano che è un ascolto superficiale, è un bellissimo pezzo proprio anni 90. C'è il Britpop, ma c'è anche secondo me quel pizzico di post grunge, quell'arrangiamento acustico. Però ripeto, la chitarra snobba qualunque celebrazione della tradizione più pura, quindi Hendrix, le Zeppelin, quelle cose lì. Se noi ascoltiamo il brano che arriva adesso, c'è questo tappeto di chitarre acustiche, ma gli inserti che lui fa sono addirittura quasi country, un country distopico. E poi nel finale, concentratevi su quello che succede sulle chitarre, lui scatena l'inferno, cioè un assolo che io ho descritto come un mostro a due teste, perché sono queste due chitarre distortissime, dissonanti, che fanno questo botta e risposta quasi cacofonico, e lui poi nel finale fa questa cosa meravigliosa, il riverbero, sapete quell'effetto che dà spazialità al suono, lui lo mette al massimo con la distorsione e si crea una coltre pazzesca. Quindi andate a vedere questo articolo, ci sono delle band più particolari, più ricercate, però attraverso questa lettura secondo me sentirete in delle cose veramente super immediate che c'è una ricerca e un canone estetico nelle chitarre completamente diverso.
1: 10 capolavori di chitarra indie alternative che hanno riscritto il rock lontano da blues, metal e virtuosismo classico. Questo è il titolo dell'articolo che trovate su radiofreccia.it sezione notizie. Grazie Gianni.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: A venerdì prossimo.
3: Grazie.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
2: Caffè Toraldo o Caffè.
3: Radio Freccia.
4: Walk. È arrivata l'ora X per quel che riguarda le good vibrations del fine settimana.
5: Buongiorno,
4: buongiorno.
5: Buongiorno. Ma io non lo sapevo che Paolo VI, il Papa, era anche santo, perché oggi c'è scritto San Paolo VI sul
4: grazie Antonio.
5: Calendario. Io lo vedetti, quando ero piccola. Mi rimase, l'unica cosa che mi rimase impressa è l'anellone che portava al dito. Vabbè, buon venerdì e auguri ai Paoli VI.
4: Tutti i Paoli VI, a cominciare ovviamente, grazie, da tutti i Paoli e Paole all'ascolto. Ancora Good Vibrations, terza ora che parte in questo momento in versione, lo dobbiamo dire, un po' solitaria, ma speriamo che vi diverta lo stesso. Sfrecciati, gli Electric Callboy tornano in Italia il 22 di febbraio, appunto, e quindi avete possibilità, appunto, di aggiudicarvi i biglietti. Tra poco vi diamo ovviamente tutte gli aggiornamenti. I Was Made for Loving You sono i Kiss. Tra poco arrivano le news, poi ci sono le previsioni del tempo, Inhaler e poi Generation e Young Lin.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un drone russo è precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha definito la violazione del suo spazio aereo una grave e irresponsabile escalation. Per Ursula von der Leyen, Mosca ha superato un altro limite. Il drone russo in Romania è un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. La mia più profonda vicinanza va alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno, così ha commentato la premier Giorgia Meloni in una nota. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio mentre erano in corso i preparativi per la missione nello spazio. Tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni, ha detto l'azienda fondata da Jeff Bezos. Oggi sciopero generale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati contro la precarietà, i salari bassi, le spese militari per Gaza e i morti sul lavoro. Gli aerei si fermeranno fino alla prossima mezzanotte e i treni invece fino alle ore 21. A rischio tutti i trasporti regionali e i servizi marittimi, attesi disagi anche nella scuola. È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi al virus dell'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta nessun sintomo di possibile contagio. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Infine lo sport e il ciclismo. Oggi si correrà la 19ª tappa del Giro d'Italia con partenza da Feltre in provincia di Belluno, prevista alle 12.30 e arrivo ad Alleghe, sempre in Veneto, per 151 chilometri. Ieri la frazione numero 18 è stata vinta dal francese Paul Magner, al terzo successo in questa edizione. In maglia rosa è sempre il danese Jonas Vingegaard. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. L'anticiclone viene disturbato in queste ore d'aria più umida, ha portato temporali. Anche questo pomeriggio avremo degli acquazzoni, soprattutto sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, in locale sconfinamento al versante tirrenico. Meglio altrove, con un clima ancora tipicamente caldo estivo, massimo in lieve diminuzione, ma saremo sempre intorno ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Mezzogiorno e un quarto preciso, Generation Youngling con Storm 2 all'interno della nostra Top 20, è entrata non da tante settimane. Come detto, e così ve lo ripetiamo perché insomma è un'annunciazione, come piace dire a noi, importante, gli Electric Callboy tornano in Italia il 22 di febbraio del 2027 all'Unipol Forum di Milano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale degli Electric Callboy, come detto, una versione solitaria e speriamo per questo non meno attraente, tra virgolette si fa per dire, delle Good Vibrations da qui fino alle 14, una terza ora questa che si apre all'insegna del ciclismo. Ci ricollegheremo tra poco, tra un quarto d'ora circa, ancora una volta con Paolo Pacchioni per questo rush finale del Giro d'Italia. Intanto The Clash.

Beh, visto che parlavamo di cinema, no? Nella prima ora di Good Vibrations, i Magnifici 7, The Magnificent 7, appunto The Clash, consueto appuntamento in questa terza ora per quel che riguarda le Good Vibrations del weekend con il Giro d'Italia. Tra una decina di minuti sarà in collegamento con noi Paolo Pacchioni, come di consueto. Tappa numero 19, entriamo nel rush finale della Corsa Rosa, Feltre Alleghe, questa è la tappa. Sapete che a noi ci piace, insomma, darvi qualche info tecnica, di solito lo fa da Bolem, ma oggi sarà il compito spetta a me, e lo facciamo sempre con questo tipo di base musicale, ovviamente. Tappone dolomitico fatto di sole, salite e discese, quindi molto importante come tale. Dopo un breve avvicinamento, gli ultimi 100 km contengono l'intero dislivello di circa 5.000 metri. Si scalano in sequenza il Passo Duran, il COI, Forcella Staulanza, il Passo Giau, il Passo Falzarego, infine 5 km che portano fino all'arrivo in Piani di Pezzè. Ultimi 5 km costantemente intorno al 10%, con la parte centrale che tocca i massimi del 15%. Salita con carreggiata stretta, tortuosa, caratterizzata da 8 tornanti e numerose semicurve. Insomma, davvero un tappone molto, molto, molto importante. E chissà, eccola, che non possa dire qualcosa su questo giro che ha preso un pochino più la via di Vingegaard. Ne avevamo parlato proprio all'inizio, no, con Paolo, il favorito alla vigilia per la vittoria finale. Seguiremo ovviamente il giro anche domani e domenica, fino poi alla sua conclusione, appunto, domenica 31 in quel di Roma. Eccoci qua. E poi chiaramente parleremo anche della parte gastronomica, che sapete a noi piace molto poi andare a vedere la tradizione in particolare di Feltre. Siamo nel nord Italia, Belluno. Che cosa si mangia di buono, visto anche l'orario. Torniamo alla nostra musica, anche se a noi piace, insomma, diversificare un po'. Rolling Stones, bellissima davvero, la nuova Top 20 che suona da un paio di settimane nella playlist da maggiore rotazione. Subito loro, Bastille, What You Gonna Do?

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia.

0: Primo Vitamina, più vita alla tua pelle.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: 12:31, come annunciato in collegamento per il Giro d'Italia, ancora una volta un montanaro, possiamo dirlo, Paolo Pacchioni.
4: Buongiorno, è un buongiorno dolomitico bellunese, perché siamo appena arrivati ad Alleghe, sede d'arrivo della tappa di oggi, che è la tappa regina del Giro d'Italia. Una tappa molto dura, una tappa molto alta, una tappa molto affascinante, naturalmente di grande fatica per i corridori. Probabilmente chi ha disegnato il Giro pensava che se fossimo arrivati ad oggi con una classifica ancora incerta, questo sarebbe stato il giorno in cui avremmo capito tutto. Diciamo che Jonas Vingegaard qualche anticipazione importante ce l'ha data, perché comunque finora ha vinto 4 arrivi su 4 in salita, il grande favorito per la vittoria finale è lui, e diciamo che oggi in teoria ci sarebbe anche lo spazio per la grande impresa e riaprire tutto in classifica, fare il ribaltone. Secondo me è più probabile che oggi si veda un'altra impresa di Jonas Vingegaard in maglia rosa. La partenza della tappa è venuta proprio pochi minuti fa dal delizioso paese di Feltre, e poi 6 gran premi della montagna per arrivare qua. Ne parliamo tra poco.

0: Trouble Coldplay 12:35 ancora in collegamento con Paolo Pacchioni per quella che forse, Paolo, correggimi, questa tappa numero 19 del Giro, per chi ama la montagna è un paradiso, forse anche meteorologico, dici anche di più sul tempo lì ad Alleghe.
1: È una giornata bellissima, splende il sole, c'è però quel po' di arietta che a 1000 metri in montagna è sempre molto molto gradevole. Peraltro oggi sarà uno spettacolo la tappa, ma sarà uno spettacolo anche tutto quello che c'è intorno, perché siamo nello scenario delle Dolomiti Bellunesi, tanti abeti, delle rocce severe con montagne altissime che sono sopra di noi. Peraltro qui ad Alleghe c'è anche un laghetto artificiale che si è formato tanti anni fa dopo una frana e che non ha fatto più passare l'acqua del torrente, si è formato questo laghetto artificiale, veramente una cartolina meravigliosa, ed è il bello del Giro d'Italia, perché è un evento sportivo che dà la possibilità di conoscere, far conoscere i tanti posti bellissimi del nostro paese. Dal punto di vista sportivo, una tappa regina l'abbiamo definita. Sì. 6 Gran Premi della montagna, Passo Duran, poi Coi, poi Passo Giau, poi la Falsarego e poi l'arrivo che non è qui ad Alleghe in paese, ma a Piani di Pezzè, quindi appena qui sopra. E quindi è stata l'ultima fatica della tappa di oggi. Peraltro la tappa di oggi è anche il Passo Giau, che con i suoi 2300 metri è la tappa, è la cima Coppi del Giro d'Italia, vale a dire la vetta più alta toccata dalla corsa. Quindi insomma oggi veramente è la tappa più importante del Giro.
0: Dicevi, vantaggio davvero consistente quello di Vingegaard sul secondo, siamo intorno ai 4 minuti, però se qualcuno vuole fare qualcosa lo deve fare oggi, no? Per insidiarlo all'ultimo momento, Paolo.
1: Adesso mai più, domani c'è ancora salita con la doppia salita Piancavallo in Friuli, però diciamo che oggi se si vuole dare il ribaltone alla classifica bisogna agire oggi. Però ripetiamo, per ora vige la regola del 4. Jonas Vingegaard ha vinto 4 volte su 4 negli arrivi in salita e ha 4 minuti di vantaggio sul secondo, che è l'austriaco Gall. Immagino difficile pensare a un ribaltone. Ripeto e ribadisco, credo che Vingegaard oggi voglia in qualche modo rendere ancora più nobile la sua maglia rosa con una impresa nella tappa più affascinante, nella tappa più difficile.
0: Grazie ancora a Paolo Pacchioni, viva il Giro d'Italia, ci sentiamo domani sempre verso quest'ora. Viva il Giro, ciao Paolo.
1: Grazie a voi, buon giro a tutti.

0: Radio Freccia.
1: 12.44 erano i Mumford & Sons e Chris Stapleton con Here all'interno della nostra Top 20. Ancora un ringraziamento di cuore a Paolo Pacchioni per averci aggiornato anche su questa tappa davvero importante per il giro, la numero 19, Feltre e Alleghe. Tra poco entriamo nell'atmosfera che ci piace di più, con tutto il rispetto per la parte sportiva, sia chiaro che è quella gastronomica, e ci ridiamo un pochino sopra. Qualcuno mi chiede di giustamente, ed è normale, di Double.
2: Sì, perché... ma scusate, sì. questo stacco, questa sì. assenza di Double, a cosa è dovuta?
1: Sì.
2: Poi bambaggia, te sei andato a fare il chiamino?
1: E non, non solo tu, Daniele?
3: Ma scusa, ma M&M è andato via così, senza salutare? Io non l'ho mica sentito salutare.
1: Sì, hai ragione Antonella, lo confermo, non ha salutato, ma perché l'emergenza è stata così tanto pressante da impedirglielo. Ma vi posso promettere che domani torna regolarmente alle 10, ma non so se per fortuna o purtroppo, questi sono i punti di vista, oggi non c'è, ma non c'è anche per la polemica che tra poco arriva, come di consueto, nella quarta ora. Sta bene, niente di grave. 366-663-4466 per gli sms WhatsApp, salutiamo anche il pubblico della radiovisione 258, questa vale la pena anche per le immagini splendide del loro live, quello dei Queen.

0: fino alla fine. Radio Gaga, ovviamente, i Queen su Freccia, 10 minuti e poi saranno le 13 quando scoccherà, come sapete, poi l'ora X per la polemica che caratterizza.
1: Ora.
0: Esatto, già tu Gigi scalpitavi alle 10, figuriamoci.
1: E io tutta la settimana che aspetto il venerdì. Certo, io non faccio niente perché mi devo caricare per tutta la settimana.
2: Lo so per certo che farete del mostro veglio e sarà una bellissima puntata polemica.
0: Grazie.
2: Ma pensare, solo pensare alla puntata polemica senza Double M, cioè come pensare tortellini in brodo senza brodo.
0: Allora, sai che in qualche modo, caro Sfrecciato, ci hai preso quantomeno per la tua provenienza, perché oggi la polemica ci porterà proprio in Emilia-Romagna, forse più la Romagna che l'Emilia, ma insomma quello è il cuore della questione. Tornando invece a Double M, qualcuno ha chiesto se ha avuto un attacco di qualcosa, non c'entra niente la salute, volevo rassicurare.
1: Ah, non gli è venuto il cagotto?
0: No.
1: Ah, no, no.
0: Quindi non c'entra niente la salute, no. Però è dovuto fuggir via e ho ripetuto che domani è regolarmente, insomma, è con noi dalle 10 in poi.
1: Quasi venerdì prossimo non vengo io.
0: Ecco,
1: ma
0: non so quanti se ne accorgano, però. E se ne andai, lo sapevo, esatto, questo volevo suscitare. Si andrà in Emilia Romagna con un'operazione in via sperimentale che ha per protagonista le scuole, in particolare le scuole primarie, che Gigi, che avete appena ascoltato, conosce molto bene, perché i figli vanno, dimmelo anche a voce così, dai ai anni elementari medie, quindi più in realtà le ultime due.
1: Elementari medie.
0: Cioè, le gemelle sono quanti
1: in
0: anni?
1: In terza 8 anni e Luca in seconda media 12.
0: Allora, stiamo sulle gemelle perché la fascia interessata va dai 6 agli 11, quindi è proprio quella.
1: Cos'è che devono rompere ancora le scatole?
0: Sì, ma tu non sei
1: resistente. Già è difficile così, insomma. E che cavolo, e sì. La gita è questa, e le 2 euro per il regalo, e il pranzo, e...
0: Oh. Il regalo agli insegnanti l'hai considerato, anche lasciamo perdere. No, in questo caso si parla di anticipi di rientro per l'Emilia Romagna. 366-663-4466, magari qualcuno già che ci ascolta lì comincia ad attivarsi polemicamente. Machine Gun Kelly e Fred Durst dalla nostra Top 20 a chiudere subito i Dropkick Murphys.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Alle 13 in punto può partire ufficialmente la quarta ora di Good Vibrations datata venerdì 29 di maggio e contemporaneamente una polemica che fa rima appunto con questa quarta ora, potrei definirla tripartita anziché quattro partite. Bentrovati.
3: Io sto al buio.
2: Sì, è vero, non è nemmeno per ripresa.
4: Dopo, perché c'è il notiziario.
2: Tu fai dopo la casa.
4: Se no devi tocca fare due... Vabbè, allora
2: Gigi Cutri, lo avete sentito anche poco fa, anche alle 10. Dall'altra parte è tornata Justin Giulia, ma senza sigla o con la sigla?
4: No, dopo la sigla.
2: Dopo la sigla, niente.
3: Vabbè, no, siamo troppo impazienti oggi.
2: Sì, un po' più soft, avete ragione. Se volete vi parlo anche del cibo di Feltre. Di solito noi facciamo la parte gastronomica delle tappe del Giro d'Italia.
3: Non ve lo dai, volete dai.
2: No, ci sono i Detroit Cabras, però dopo la faccio.
4: Peccato.
2: Tra poco le news, poi le previsioni del tempo e poi naturalmente la polemica tanto attesa. Bentrovati, buon pranzo.

0: Alle 13.03, tempo ancora di informazione qui su Freccia. Partiamo dagli esteri. Un drone russo è precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha definito la violazione del suo spazio aereo una grave e irresponsabile escalation. Per Ursula von der Leyen, Mosca ha superato un altro limite. Veniamo in Italia. Oggi sciopero generale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati contro la precarietà, i salari bassi, le spese militari per Gaza e i morti sul lavoro. Gli aerei si fermeranno fino alla prossima mezzanotte, i treni invece fino alle 21. A rischio tutti i trasporti regionali e i servizi marittimi, attesi disagi anche nella scuola. È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani a Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, è entrata in contatto con pazienti positivi al virus dell'Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta nessun sintomo di possibile contagio, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. La cronaca: è stata smantellata dai carabinieri un'organizzazione criminale che gestiva il traffico di droga in arrivo a Roma dal Sud America con cartelli albanesi e cosche calabresi. 7 le persone arrestate, anche con l'accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, estorsione e detenzione illegale di armi. Ad aprile di quest'anno gli occupati in Italia sono cresciuti di 123.000 unità rispetto al mese di marzo e di 269.000 su aprile dello scorso anno, lo ha comunicato un rapporto dell'Istat. In chiusura, lo sport e calcio: dovrebbe arrivare la prossima settimana l'annuncio di Allegri, nuovo allenatore del Napoli, tecnico di Livorno che firmerà con la società partenopea un contratto biennale a scalare da 4 milioni di euro più bonus con opzione per il terzo. E in chiusura il ciclismo: oggi si corre la 19ª tappa del Giro con partenza da Feltre in provincia di Belluno e arrivo ad Alleghe, sempre in Veneto. Ieri la frazione numero 18 è stata vinta dal francese Magnier, al terzo successo in questa edizione. Maglia rosa è sempre il danese Vingegaard. Questa era anche l'ultima notizia. Vi ringraziamo per l'ascolto. Adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. L'anticiclone viene disturbato in queste ore da aria più umida, ha portato temporali. Anche questo pomeriggio avremo degli acquazzoni, soprattutto sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, in locale sconfinamento al versante tirrenico. Meglio altrove, con un clima ancora tipicamente caldo estivo, massima in lieve diminuzione, ma saremo sempre intorno ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: che vita. Cantavano il Gallagher H13 e 10, che vita sarebbe senza polemica, quelle così domande esistenziali che iniziano verso quest'ora. Ancora buon pranzo da parte di Lorenz Orfano di Double M, ma torna domani, non vi preoccupate, a cominciare alle 10. Prima di cominciare con tutte le varie sigle annesse e connesse, annunciazione, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Cosa state aspettando allora? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. La volete davvero la panoramica gastronomica su Feltri o non
1: un
0: ve ne
1: piatto.
0: Frega niente?
2: Dai, dai,
1: un piatto, dai.
2: Ma Feltri è quello del
0: Vittorio, quello è Vittorio che salutiamo. No, no, è questa, scusate, devo mettere lui prima. Perché fa gastronomia, scusate. Ah, allora, un piatto hai detto?
1: Sì, uno.
0: Allora, tra i piatti della tradizione feltrese infeltrita. Sì, ah. Ti piace? Il pastin, preparazione a base di carne speziata cotta alla griglia, spesso accompagnato da polenta ottenuta dal mais sponcio, che sembra quel mais quello che parla male.
1: Ma è come quella
0: sai,
1: cosa
0: quelle
1: di
0: persone
1: Veneta.
0: Sponce.
1: Sì. C'è anche in Veneto questa cosa, mi sa.
0: Ah, ok. Antica, varietà locale. Beh, Feltre è Belluno, quindi.
1: Ah.
2: Vabbè, insomma.
1: Io non so dove
0: la
1: sia.
0: La geografia.
2: Brasato e polenta.
0: E Osei, famosa, cioè, trittico.
2: Fine, tanta,
0: grazie, scusate, salutiamo anche Louis Armstrong. Era solo perché lo facciamo sempre in corrispondenza col giro. Possiamo far partire la sigla di Giulia?

0: Questa
1: non
0: cos'era?
1: So che ora
0: il finale, scusami.
1: Perché ripeteva solo quello.
2: Era Giulia.
0: Ok, velocizzata a 6 per. Cos'era questa?
2: Ma anche a 20. Siete, te lo posso garantire. La volevate più corta? È più corta.
0: Assolutamente.
2: Basta.
0: Assolutamente. Quindi... da un lato l'avete capito, dall'altro quello che state ascoltando è Gigi Gutri e poi il sottoscritto, appunto, Lorenz. Andiamo in Emilia Romagna. L'avevamo detto poco fa. Emilia Romagna che quest'anno in via sperimentale apre le scuole primarie. Quindi siamo tra i 6 e gli 11 anni, correggetemi,
2: sì.
0: Giusto?
2: Sì, okay. Esatto. Sì.
0: E le apre il 31 di agosto. Ok, quindi un po' prima rispetto a
1: un po' tanto.
0: Al 14 che dovrebbe cominciare, più o meno a metà. Non si tratta di una modifica del calendario scolastico, lo vogliamo dire, ma della possibilità di aiutare quei genitori che lavorano, che sono sempre di più, entrambi, e che non possono portare i bambini in vacanza in quel periodo. Le attività, si tende a dire da parte della regione, sono extrascolastiche, e fin qui uno potrebbe dire bello o brutto, dipende dai punti di vista. Che cosa è successo? Sono insorti i balneari,
2: ecco,
0: i mitici.
2: Quelli che si occupano di turismo, diciamo, sostanzialmente.
0: Che sapete poi in Emilia Romagna, che è una regione molto turistica, sono molto presenti, no? Che dicono, la paura è che, sai, innanzitutto si arrivi a modifiche future. Questa è una sperimentazione. E che praticamente gli porti via, diciamo, una... discreta, possiamo dire, parte di stagione, sono 15 giorni.
2: Cioè, perché siccome i ragazzi vanno a scuola, quindi i ragazzi con le famiglie non vanno più al mare, quindi non prenotano l'ombrellone, il lettino, non vanno al ristorante e quindi il turismo ne risente.
0: Ne risentirebbe secondo loro, tenendo presente, lo diciamo subito, che è su base volontaria, nessuno sta obbligando nessuno a entrare il 31 di agosto. Però la domanda che faccio anche a Giulia è, e anche a Gigi, naturalmente a tutti quanti voi, ma ci si domanda sempre, in Italia non cambia mai niente, l'Italia è uno degli ultimi paesi che rientra a scuola, di solito a fine agosto negli altri paesi europei si è già a scuola, per una volta che si tenta una sperimentazione, la dico un po' forzatamente, lobby devono bloccare tutto?
1: Io avrei cambiato facendoli entrare primo ottobre.
0: Direttamente.
1: Devo essere sincero.
0: Ma per il troppo caldo forse.
1: Ma no, ma perché sì, dai, sarà perché sono cresciuta in Liguria e fino a ottobre inoltrato al mare si va e come. Quindi per me il 15 settembre, che poi tra l'altro è anche il mio compleanno, rientrare a scuola era una tortura devastante.
2: Le vuoi Camilla e Sofia?
1: Chi sono?
0: Vedi il punto di vista del genitore.
1: Certo, ma infatti poi Lorenz dicendomi che è su base volontaria, che è su per i genitori che magari fanno fatica, eccetera, bla bla bla, ovviamente è un'idea con un senso.
2: Io ho due domande. Uno, tutti gli addetti ai lavori dei bagni non hanno figli anche loro? Potrebbe andare a loro vantaggio, per esempio. Uno. Due, e gli insegnanti non si sono lamentati che devono tornare a scuola 15 giorni prima?
0: Ma da quello che so l'insegnante già quei giorni lì è già impegnato, perché sta comunque riprogrammando tutta l'anno
1: scolastico.
0: Però forse
1: se lo fa al mare questa cosa.
0: Certo, non magari come a scuola, comunque è già impegnato. La domanda che voglio fare

E poi davvero partiamo con i Dire Straits, 366-663-4466, scatenatevi ovviamente. Ma a questo paese ogni tanto qualcosa va bene o no? Perché sennò i genitori non sono mai contenti, Gigi, no?

0: fare da colonna sonora al nostro pranzo del venerdì, anche lui, Mr. Mark Knopfler, Dire Straits, Lady Writer. Ancora buon pranzo da Lorenz, Gigi e Giulia insieme. Riepiloghiamo velocemente il tema polemico, ovvero sia lo scontro molto tra virgolette tra, diciamo così, l'Emilia Romagna e le scuole dell'Emilia Romagna, che stanno pensando ad un rientro sperimentale un pochino prima dell'inizio della scuola per le scuole primarie. Mi dica.
1: Manca
0: volevi
1: qualcosa,
0: fare la sigla?
1: Qualcosa, no, ma esatto.
0: Cioè. Voleva fare la sigla.
1: Vedi tu.
0: Va bene, sigla, poi facciamo riepilogo.
2: Va bene, ragione.
3: Andiamo a fare polemica.
4: Incredibile! Fermi!
1: Manca da polem.
5: C'è chi lo mette in culo.
0: Sì.
4: Ridagnere di polemica.
6: Ma insomma, c'è un po' di polemica nell'aria.
0: Esatto.
4: Sembra alto gradimento.
7: È bello. Ah, che so, ciccio polemica. Sento, è proprio.
8: No, Maria, io esco.
9: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
0: Che poi è uno solo, lo sappiamo, il 258.
9: Sul secondo, a titolo sperimentale.
10: No, telecamera. No.
11: A me Vasco Rossi fa cagare.
12: Va bene lo stesso!
13: Al mio segnale, scatenate le good vibration.
0: Rientro anticipato sì, rientro anticipato no per gli alunni dell'Emilia Romagna delle scuole primarie 6-11 anni, progetto sperimentale che parte il 31 di agosto. Per ora sono coinvolti 42 comuni e l'adesione è volontaria e ovviamente, per parlarne in maniera polemica, è arrivata la protesta del balneare. No, perché noi dobbiamo lavorare, ho immaginato così, anche gli ultimi giorni, perché Sciorbo. Così facciamo anche quelle. Ho capito, ma avete aperto il primo bagno. Io ho fatto il primo bagno, volevo dirvi, è ufficiale, non ve ne cosa
14: Madonna,
0: di cui non
14: Lorenz,
0: ne...
14: ma è caldo, cioè è caldo da un po', eh.
0: E tu quando l'hai fatto?
14: Io l'ho fatto
0: a metà
14: più
0: maggio.
14: Di un mese fa nell'oceano.
0: Ah, vabbè, ma tu eri
14: però
0: dall'altra parte.
14: Però questo weekend scorso l'ho fatto a Ricco.
0: Ecco, a differenza di chi è possidente, Gigi, tu hai fatto il primo bagno.
1: Ma la piscina vale?
0: No.
1: Allora
14: come no?
1: Mare. Io ho fatto lo scorso weekend un bagno in una piscina.
0: No, mare no.
14: Okay.
1: No, non l'ho fatto.
0: No, vi posso dire, siccome non ero tanto lontano da quella zona lì della Romagna, mi sembrava un po' presto, ma perché ormai c'ho la mentalità milanese, scusate, pur essendo ligure come te, e la tipa del bagno mi fa: il primo maggio abbiamo aperto noi. Quindi in realtà mi fa pensare che la stagione inizi molto molto prima, aperta e chiusa parentesi. E cosa cambierà mai, chiedo, per i balneari? 15 giorni in più?
14: Ma in realtà so. Poi cioè, chi non ha figli eccetera continua ad andare al mare, cioè,
0: probabilmente sì,
14: ma probabilmente in pausa pranzo anche chi
0: un giro lo si fa. Messaggi 366-663-4466, scatenatevi.
15: Ciao Radio Freccia, sono Elena da Modena e io accolgo con molto favore la proposta dell'Emilia Romagna di come rientro a scuola per la primaria il 31 agosto, perché sono una mamma lavoratrice e per fortuna ho i nonni che mi aiutano. E ovviamente io non posso prendere ferie tutta l'estate e sono fortunata ad avere i miei genitori, e se non li avessi dovrei ricorrere a babysitter, e immagino
0: certo.
15: famiglie che invece non hanno questa possibilità. E io penso che sia proprio un grande aiuto.
0: Quindi accolta favorevolmente, no?
15: Sì.
0: Che poi tra l'altro il fatto che si abbia dei figli non implica, no, che poi il genitore non possa andare al mare comunque. Cioè il rischio, secondo me, rispondetemi anche voi due, della stagione in difficoltà io non la vedo.
1: No, allora, siccome tutta la Riviera è un luogo adatto alle famiglie,
0: certo,
1: e tutti coloro che hanno figli piccoli prediligono la Riviera, essendo l'Emilia Romagna, cioè c'è tanta, sono tanti romagnoli emiliani che vivono nell'entroterra e quindi per comodità vanno in vacanza sulla Riviera. E tutta questa gente qua non c'è più a questo punto.
0: Forse questo è il
1: perdono tutte le famiglie, cioè io credo che l'80% sarà famiglie con bambini.
14: Però chi non è dell'Emilia Romagna oppure è leggermente fuori può prendere ferie e andare in quel momento in cui non ci sono più bambini.
0: Fantastica, la spiaggia sarà una tavola blu.
14: Esatto.
0: Prego, tavola grigia.
16: Buongiorno Strecciati, questa di tornare a scuola il 31 agosto è una, scusate la parola, minchiata.
0: Vedi.
16: Perché in Italia se finiamo un certo periodo e ricominciamo un altro periodo, innanzitutto anche per il clima. Voi avete presente stare in un'aula a fine giugno, cosa vuol dire? Già a fine maggio cosa vuol dire?
0: No, fine giugno,
16: di agosto vi mandiamo a squagliare, a morire questi bambini. Secondo me è una fesseria. Che negli altri paesi ci siano le vacanze perché vivono in dei climi che sono diversi e diversamente gestiti.
0: Ma Credo che anche in climi simili, adesso simili a noi, totalmente tutti no, ma insomma si rientra in generale prima che in Italia.
14: Noi siamo gli ultimi.
0: Un po' tardivi, si può dire. Okay.
14: Però.
2: E buongiorno stracciati, e niente, c'è sempre qualcuno che si deve lamentare. In Italia non si può mai cambiare niente.
0: Ecco.
2: E questo retaggio ormai lo sappiamo, antico, delle 4 mesi di chiusure estivi, proviene da quando i ragazzi dovevano andare nei campi ad aiutare a raccogliere il grano. Ora non mi sembra che ne abbiamo più bisogno, quindi direi che si può venire incontro alle famiglie, e visto che ormai quasi tutti hanno entrambi i genitori che lavorano, e modernizzarci un po', visto che anche in tutta Europa comunque non esiste fare 4 mesi di chiusura delle scuole.
14: Beh, insomma, opinioni contrastanti.
1: Stavo pensando?
0: Mi dica.
1: Che nonostante io abbia figli, e se la scuola se li tiene il più possibile, io sono solo contento.
0: Cosiddetto proprio en passant.
1: Anche perché spendo un sacco di soldi per il centro estivo. Un giorno facciamo una puntata anche sul centro estivo. Questi poveri ragazzi, quando poi entreranno nel mondo del lavoro, che avranno 2-3 settimane cacate di vacanza, lasciagli godere queste estive, dai, poverini.
0: No, ma io a questo punto voglio, adesso ascoltiamo i Muse, l'opinione del balneare o dell'albergatore romagnolo emiliano che mi

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 13:30. Nel mezzo della nostra polemica datata 29 maggio ci riporta a scuola. Ne avevamo parlato tra l'altro non tanto tempo fa, credo inizio mese, rispetto alle gite. Qua ci torniamo per l'apertura. Devo dire che la scuola, facendo un ragionamento

0: Un po' più ampio, estraniandomi da quello che ha deciso l'Emilia Romagna in via sperimentale, cioè di far rientrare i ragazzi delle scuole, i bambini delle scuole primarie il 31 di agosto, e forse, ditemi anche voi Giulia e Gigi, uno dei mondi, ce ne sono diversi in Italia, che si fa più fatica a cambiare, cioè forse la scuola è quasi uguale da quanto tempo? Tantissimo.
1: Tantissimo, dicevano semplicemente cambiato di 15 giorni appunto il rientro.
2: Ma io credo che questa roba qui abbia un costo, perché devi chiamare tutto il personale, i docenti.
0: Allora, a regime...
1: No, ma non tutto però.
0: Sì, sì, no. Allora, a regime stiamo parlando dell'investimento di 10 milioni di euro l'anno. Se va, ovviamente, adesso questa è una sperimentazione, dal prossimo anno. 10 milioni.
2: Ma magari sistemare un po' quello che non funziona, non so, il riscaldamento d'inverno.
0: L'edilizia, dici tu.
2: La carta igienica, i controsoffitti che si staccano.
1: Sì, infatti tanti sfrecciati hanno scritto...
2: Due computer in più.
1: Hai detto la stessa cosa. Così. Cioè, se in inverno si gela e in estate si muore di caldo, probabilmente c'è qualcosa che non va proprio all'interno della scuola.
2: Magari spenderli leggermente, o magari, che ne so, dare un bonus agli insegnanti che fanno un lavoro, per esempio, a mio avviso abbastanza importante, perché educano il nostro futuro.
0: Quello che sembra sempre anacronistico in Italia è il rientro, la calendarizzazione, visto si parla tanto di cambiamento climatico, no? E quindi, per esempio, far stare fino a un X tempo, rientrare prima. Non lo so, adesso sentiamo un po' gli sfrecciati, qualcosa abbiamo.
3: Buongiorno sfrecciati.
0: Ma buongiorno.
3: Se avete detto che è fatto per le famiglie che hanno difficoltà, di certo quei 15 giorni non vanno in vacanza se hanno difficoltà. Sì, magari vado in spiaggia, ma se ho difficoltà vado alla spiaggia libera, non di certo all'ombrellone che costa 20 euro al giorno o 40 euro al giorno, o in Liguria addirittura anche 80 euro al giorno.
0: Sì, poi magari bassa stagione,
3: quei
0: però
3: 15 giorni me ne sto chiusa a casa. Quindi cosa cambierebbe per quelli che hanno le attività?
0: Ecco.
3: Cioè, se si spera sempre che i nonni portino i figli in vacanza e non si va incontro alle famiglie, io che nonni non le ho, è assurdo.
0: Ok, chiaro.
1: Sì. Effettivamente, cioè, se uno non si può permettere l'ombrellone,
0: comunque non se lo,
1: non se lo può permettere nemmeno né a giugno né a luglio né ad agosto, certo. Ecco, insomma.
4: Ciao, next sono one. Fab da Bologna. Volevo dire che io è una vita che vado al mare in Riviera sempre a settembre, perché è ancora caldo, perché c'è meno gente e quant'altro. A me onestamente, se mi trovo anche meno sbarbi in giro, male non
0: mi certo. Sì. Volevamo anche una definizione di sbarba, cioè che tipo di range di età è considerato. Però vabbè,
2: al di là che non è...
1: Scusaci.
0: Buongiorno.
5: Sfrecciati.
0: Complimenti per l'ottima
5: fare. Ragazzino, sono Fabrizio. Ero ragazzino e finivo la scuola a metà giugno e ricominciavamo il primo d'ottobre. Per me bisogna tornare a quei tempi lì. Il rimedio? Alzare i salari, così possiamo pagare tutti quanti le babysitter che vogliamo. Ciao Fabrizio ancora.
0: Okay. Quanto spendi di babysitter, Gigi? In un anno?
2: Ho i nonni.
0: Sì, però ogni tanto ti servirà.
2: No, fortunatamente.
0: A solo nonni.
2: Ci organizziamo, infatti, prendo un sacco di permessi proprio per queste robe qua.
0: Ok. 366-663-4466 U2 adesso, e poi continuate a esprimervi sulla vostra idea di scuola e su questa proposta sperimentale, lo diciamo, dell'Emilia Romagna. Rientro anticipato sì o no, e perché?

0: YouTube all'interno di Freccia, ci eravamo lasciati con la domanda: rientro anticipato sì o no? Proposta, diciamo, sperimentale da parte della regione Emilia-Romagna, una platea potenziale di 100.000 bambini, tanto per darvi un'idea, che quest'anno potranno tornare a scuola il 31 di agosto. L'80%, con questo era un dato che non avevamo dato, che dicono i balneari. Cioè
1: finalmente ci dai dei dati.
2: No, aspetta.
0: È un momento. Basta, ho finito.
1: Una puntata senza dati.
0: Eh no, 10 milioni di euro l'avevo data.
1: Vabbè.
2: Mi piace sta parte, vai.
0: L'80% delle presenze regionali nel settore del turismo si registra nelle località della Riviera Romagnola, come a dire, sono tanti anche i locali che vanno probabilmente in quel periodo, non so. Comunque,
2: a me, io sono andato spesso sulla Riviera
0: con questa musica di sottofondo.
2: sentila che bella.
0: Bellissima. I bambini si spaventavano un po' però quando arrivavano.
2: E io ho beccato sempre solo milanesi.
0: Solo milanesi.
2: Gente del nord Italia.
0: Dove andavi esattamente?
2: E me la sono fatta tutta alla Riviera.
1: Bravi, andate
2: Rimini,
1: in Riviera.
2: Riva Bella, Cesenatico.
0: Riccione. Tu Giulia?
1: No, io sono d'Imperia.
0: Sì, ho capito, ma in Romagna mai?
1: Ma va, sono andata solo al Cocorico.
0: Basta, salutiamo anche il popolo.
1: Giuro.
2: È ancora aperto il Cocorico?
1: Sì, l'hanno riaperto dopo un po'.
0: Aperta e chiusa parentesi.
1: Sì. Comunque no, giuro, non sto scherzando. Ho fatto un tot tante ore di macchina solo per andare al Cocorico. Giusto. E non sono mai andata
0: mai
1: lì.
0: Al mare. No,
1: ma non penso che mi ci puccerei nemmeno, sinceramente.
0: Ecco, come dicono a Savoia.
2: No, ma l'acqua è pulita, che essendo il fondale sabbioso.
1: No, ma sono io che sono schizzinosa. Non è un problema dell'acqua.
2: Sì, che eri una rompiballe l'avevano capito tutti. Questo vai tranquillo, non ti preoccupare.
0: Le attività svolte in questo caso, non stiamo parlando di compiti, ma si parla di gioco e di sport. Cioè, i bambini farebbero questo se aderissero.
2: Sì, ma i bambini

0: sono una spesa. Mamma, voglio quello, mamma, mi prendi questo. Alla
1: no,
0: ventesima volta. Sì, vuoi provare? Dopo 100 volte che te lo chiedono, alla fine dice: senti, sai cosa c'è? Vai e non rompere le matriosche, d'accordo?
2: Ma questo rientro anticipato volontario, ripetiamolo, però ha un costo per la famiglia.
1: No, perché è scuola. Okay. No, per il momento no. Quindi poi se diventa dal 2027 strutturale, c'è questo costo che, ripeto, è della regione, ma la regione siamo noi, lo Stato siamo noi, solite cose.
0: Insomma, un po' una fatica, perché se io sono ancora in ferie mi devo alzare la mattina presto, devo portare i figli a scuola, li devo andare a riprendere.
1: Non ho capito quanto
2: per chi
1: dura,
2: ha le ferie obbligate tutto agosto, ad esempio.
0: Per esempio.
1: 366-663-4466, ascoltiamo qualcosina, poi torniamo dopo.
3: Ciao a tutti, io sono Alessio.
4: Io sono Stefania.
3: Abbiamo tre bimbi. Io farei come fanno negli altri paesi, cioè tipo Finlandia, come fanno i tedeschi, ovvero tipo ora questo periodo qui sono tutti a casa che è la Pentecoste e fanno le feste, stanno a casa qualche giorno. Io spezzerei le ferie estive più tempo nell'anno, perché tanto mi devo organizzare lo stesso per quei 4 mesi estivi, tanto vale organizzarmi per il resto dell'anno. Io farei così. Ciao!
1: Sì, una suddivisione diversa, se ho capito bene, perché poi alla fine i giorni di scuola effettivi, lo diceva anche qualcun altro nei messaggi, più o meno sono gli stessi.
2: Sì.
1: Dipende da come li ripartisci.
2: Cioè, in Europa facciamo tutti lo stesso numero, più o meno, di giorni di scuola, ma noi abbiamo una chiusura più ampia in estate e meno vacanze durante il resto dell'anno.
0: Cioè, tipo, non so, Natale fare un mese anziché quelle 2 settimane?
1: No, forse no, magari
2: secondo me proprio tutti gli altri mesi in cui non c'è vacanza, allora c'è qualche cosina in più.
0: Non lo so, ma perché sarebbe bello interpellare i ragazzi, sarebbe bello, sì, anziché fare i sondaggi agli adulti, visto che ci devono andare loro in vacanza.
2: Io sinceramente, cioè, se mi ricordo, non avrei mai
1: a 7-8 anni, dici tu.
2: No, cioè non sarei stata contenta, però come vi dicevo a voi fuori onda, a me la mamma mi parcheggiava al mare, i vicini di Ombrellone, ci si conosce un po' tutti, eccetera, mi davano un occhio se la mamma doveva andare a lavorare, poi avevo anche i nonni, eccetera, però io non sarei mai andata a scuola.
0: 2 euro per il biglietto dell'autobus, le chiavi di casa.
2: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Isaac Gracie, subito con Terrified, e poi parcheggiati o non parcheggiati al mare, tra virgolette, fatevi sentire. 366-663-4466 e poi ovviamente ci salutiamo.

0: Così cantava Isaac Gracie Terrified, e si sono scatenate un pochino di più le Good Vibrations, come diciamo noi, insomma la polemica che si sta per chiudere rispetto a questa nuova iniziativa dell'Emilia Romagna. Andiamo, sentiamo un po' cosa ci hanno detto gli sprecciati.
1: Sono le vacanze estive dei figli o non figli, il vero problema è il mondo del lavoro che cannibalizza sempre di più la vita privata delle persone e non si ha il tempo di gestire i figli e la famiglia. È quello il problema. Saluti da Lorenzo Ravenna.
0: Ciao Lorenzo, tra l'altro da quelle parti lì è il mettere insieme anche le esigenze della famiglia. Questo è, ritorniamo alla arretratezza del mondo della scuola.
2: È vero, lo Stato non è tantissimo presente nei confronti delle famiglie.
0: Lei conferma, perché
2: ci sono un po' di bonus, gli assegni familiari, ma
0: poco.
2: Sì, veramente.
3: Buongiorno sprecciati, la scuola in cui io lavoro ha aderito a questo piano estate,
0: ecco.
3: Però chiaramente verranno predisposte delle attività tipo la vela, perché siamo in Sicilia, quindi alla fine credo che si farà in modo di passare molte ore all'aperto e poche in classe, dove il caldo è incredibile ovviamente, però ci saranno anche dei corsi di recupero eccetera, sembra un istituto superiore.
0: Quindi
3: però,
0: non solo l'Emilia Romagna, insomma,
4: no,
0: pare
4: esatto.
0: Almeno.
4: No, vedi? Loro lo fanno già. Lo fanno già. Infatti, a quanto ho capito. Beh, se mi portassero a vela, bellissimo.
0: Magari, poi in Sicilia.
4: Wow.
2: Una specie di centro estivo fatto dalla scuola.
4: Esatto.
2: Cioè, teniamo impegnati i ragazzi, gli facciamo fare delle attività e... A volte queste cose qui si fanno perché per evitare quella noia estrema dei ragazzi che magari stanno in giro, che non c'è nulla di male a stare in giro, andare con i propri amici, con la bicicletta, però...
0: Chiusura telegrafica e poi ci salutiamo perché abbiamo finito
5: il nostro tempo. Bambini, ve lo dico io che sono un bambino di 52 anni.
0: Ah, che bello.
5: Ma cacchio.
4: Sembra mio padre.
5: Tutti i bambini d'Europa li invidiano i nostri. 3 mesi a casa da scuola d'estate in Italia. Io sfido qualsiasi bambino del mondo a dire che non farebbe cambio.
0: Ecco.
4: È da bambino, sì.
5: Ma da...
0: Lanciamo una petizione, facciamo rientrare tra i 6 e gli 11 anche questo sprecciato
2: da
0: 52.
2: Natalino Balasso era.
0: Grazie a Gigi Cutri, da un lato. Grazie a Giulie, Justin.
4: Ciao.
0: Ci sentiamo domani con Double M a cominciare dalle 10 fino alle 2. Arriva naturalmente Ambra Marie che vi accompagna dalle 2 fino alle 17. Noi vi lasciamo con questo Time Flies dei Porcupine Tree. Grazie ancora. Buon venerdì. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia.
2: Le 14 e un minuto, la voce che sentite è quella di Ambra Marie, che vi terrà compagnia per tutto il weekend, venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 17. Quest'oggi partiamo subito in quarta con Electric Ladyland, perché vi ricordo che gli Electric Callboy tornano in Italia il 22 febbraio del 2027 all'Unipol Forum di Milano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale degli Electric Callboy, quindi vi ripeto, oggi siamo proprio partiti in quarta così, ma ci salutiamo anche? Sì, dai, come state? Come va? 366-673-4466 per farmelo sapere. Io intanto ci piazzo un po' di Beatles, che ci stanno sempre bene.

Come Together, sono arrivati anche i Beatles in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima ora insieme. Vi dicevo, 366-6634466 è il numero che vi serve per farvi sentire in queste tre ore dove io cercherò in qualche modo di tenervi compagnia. Ci sarà come sempre l'On This Day alle 14.50, poi ci sarà il TGG, sempre che si presenti, questo non lo sappiamo, è il brivido di ogni venerdì, sapere se il nostro Gianluigi Riccardo ci degnerà o no della sua presenza. In caso ci penso io a farvi un po' da Gigi, quindi vi darò delle notizie, a differenza di quello che fa Gigi. E poi vi ricordo che Ben on the Run è sempre aperto. Che cos'è Ben on the Run? Lo spiego tra poco, anche perché nel frattempo è arrivato il buon Lenny Kravitz. A quanti anni è arrivato Lenny Kravitz nel frattempo, che ci fa sentire sempre delle merde in questo periodo?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14 e 14 all'interno di Electric Ladyland. Mi dite che nel frattempo Lenny Kravitz è arrivato a 62 anni, perché io ho perso il conto, non voglio più sapere quanti anni abbia, proprio per non sentirmi in difetto. Vabbè, detto questo, stanno per arrivare i Pearl Jam su Radio Freccia e ci sono notizie, o meglio, no, in realtà non ci sono notizie sul nuovo batterista dei Pearl Jam. È stato scelto, però diciamo che la saga in qualche modo continua, perché, e l'ha detto Stone Gossard, chitarrista, fondatore dei Pearl Jam, ha detto che ama il fatto che ci sia tutto questo mistero che circonda il nuovo batterista dei Pearl Jam, e dice: non c'è abbastanza mistero nel mondo, e quindi insomma ci stanno tenendo un po' sulle spine. Scopriremo chi sarà il nuovo batterista dei Pearl Jam il 27 settembre all'Ohana Festival in California. Peraltro quasi dopo un anno dall'uscita di Matt Cameron, dopo 27 anni all'interno della band, però insomma Gossard ha detto anche altre cose che vi cito tra poco.

Pearl Jam, Black all'interno di Electric Ladyland. Tra l'altro ho visto un reel l'altro giorno di questo ragazzo che era sotto la macchina a sistemare, insomma, la parte meccanica dell'auto, una parte del motore. Si capisce che

capisco niente di macchine, neanche motore, neanche la parola motore mi viene, e dice bellissimo, a un certo punto però stai sistemando l'auto, parte questa canzone, ti viene quella voglia di far saltare il crick con te sotto l'auto. Vabbè, parte questo, che era... sono quelle cose che fanno ridere ma non fanno ridere, però col sorriso amaro. Vi stavo dicendo che finalmente a settembre scopriremo chi sarà il nuovo batterista dei Pearl Jam. Nel frattempo c'è ancora del mistero.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
7: Radio Freccia.
8: Le 14:28 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 in questa puntata in cui vi dicevo io cerco in qualche modo di tenervi compagnia come meglio riesco del
9: ma
8: resto.
9: Ma che palinsesto ricco di emozioni oggi, cos'è successo? Meno male che ci siete Ambra Marie, va. Meno male, ciao sfrecciati.
8: È sempre il solito, eh? Cioè la solita solfa da anni. Certo cambiano gli argomenti, perché per esempio l'On This Day di quest'oggi è diverso dall'On This Day della settimana scorsa. Sapete com'è? Cambia il giorno, quindi cambia anche l'evento. On This Day peraltro oggi, insomma, abbastanza denso, ma ancora non ve lo anticipo. Faccio come Stone Gossard dei Pearl Jam, che ci lascia lì, vi lascio lì col mistero. C'è così poco mistero nel mondo, dice, che lasciamolo. Vabbè, facciamo così.

Fear the Reaper of Blue Oyster Cult. Si parlava di mistero e c'è un mistero anche legato al nuovo disco dei Radiohead, o meglio, in realtà tutti continuano a chiedere ai Radiohead, ma allora il nuovo disco? Ed O'Brien ha risposto: so che è divertente, nasce da buone intenzioni questa domanda, ma la gente vuole sentire un altro album dei Radiohead, lo posso comprendere, però io non riesco nemmeno ad immaginarlo, perché non abbiamo neanche parlato di un altro disco. Credo che sia perché l'ultimo album è stato terribilmente difficile da realizzare. La storia di quel disco è davvero molto cupa, getta un'ombra lunga, magari chiedimelo tra 6 anni. Quindi insomma, qua di mistero ce n'è ben poco, bisogna adattarsi al fatto che è così. Don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:42 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie che vi tiene compagnia per tutto il weekend, quindi fino a domenica sentirete questa voce dalle 14 fino alle 17, come accade ormai da quasi 10 anni. Prima ho detto 9 anni, invece no, sono quasi 10 anni che ci conosciamo. Vabbè, lasciamo perdere, non pensiamo a questo, piuttosto concentriamoci sull'On This Day. Ci sono due avvenimenti che accadono il 29 di maggio. Uno accade nel 1967, nasceva Noel Gallagher, e invece il secondo purtroppo accadeva il 97. 29 maggio 1997 ci lasciava Jeff Buckley. Secondo voi, vi lascio il tempo di Wish You Were Here dei Pink Floyd, quale dei due eventi avrò scelto?

Wish You Were Here, Pink Floyd, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Vi dicevo che quest'oggi, 29 maggio, accadono due cose. Nel 1967 nasceva Noel Gallagher e nel 1997 ci lasciava Jeff Buckley. Vi ho chiesto, secondo voi, qual era, sarebbe stato il mio approfondimento, e ovviamente mi conoscete molto bene, avete capito subito che andremo su Jeff Buckley. E Daniele scrive: ovviamente l'unico rilevante dei due eventi, Jeff, Wish You Were Here, visto che appunto ci siamo anche ascoltati questo brano che possiamo tranquillamente dedicare a Jeff Buckley.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:55 con Ambra Marie. Seguite il vostro Bianconiglio che purtroppo oggi vi devo portare al 29 maggio del 1997, quando ci lasciava Jeff Buckley. Ancora oggi è una di quelle storie che, insomma, fai fatica a mettere a fuoco fino in fondo, perché è piena di dettagli troppo umani per diventare davvero quella che poi viene definita una leggenda. Parliamo degli ultimi mesi di Jeff Buckley. Si era spostato a Memphis per lavorare al secondo disco, lontano da tutto. Cercava concentrazione e anonimato. Infatti lavorava facendo consegne per un ristorante vietnamita, suonava in un piccolo locale che era il Barrister, quasi un po' come se fosse ai tempi del cine. Era lì per ritrovare una sorta di contatto diretto, perché Jeff era uno che aveva bisogno di sentirsi vivo nel presente, non nel personaggio che gli avevano dato. C'è sempre stata questa narrativa un po' romantica e sbagliata su di lui, come se fosse attratto dalla morte. In realtà chi gli stava vicino racconta il contrario, perché Jeff Buckley poteva passare da una ballata devastante a poi a imitare Robert Plant ridendo. Una volta, stanco dell'ennesima stanza d'albergo, era uscito sotto la pioggia a suonare per strada. Non era uno che voleva sparire, era uno che voleva tutto, subito. E infatti nei suoi diari scriveva: voglio tutto, ora, questo millisecondo, la vita deve brillare, deve bruciare. Ed è una frase che, insomma, dice molto della sua personalità. La sera del 29 maggio decide di farsi un bagno nel Wolf River, un affluente del Mississippi. Sta cantando Whole Lotta Love delle Zeppelin mentre l'acqua se lo porta via. Non è un gesto simbolico, non è una scelta, è un errore, una leggerezza, quasi coerente con quel suo modo di vivere sempre al limite del momento. Il corpo poi verrà ritrovato giorni dopo, trasportato dalla corrente fino a Beale Street, vicino alla statua di Elvis. E anche lì, in qualche modo, la musica continua a seguirlo. Una volta Bono degli U2 disse: Jeff era una goccia pura in un oceano di rumore. E secondo me non c'è descrizione migliore per descrivere l'anima di Jeff Buckley. Questa è Vancouver e dopo vi spiego perché ho scelto proprio questa canzone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia. Rock Time.
2: Le 15 e un minuto all'interno di Electric Ladyland. Con voi Ambra Marie fino alle 17. Era doveroso per me quest'oggi ricordare Jeff Buckley nell'On This Day, perché il 29 maggio del 97 ci lasciava. Vi ho fatto ascoltare Vancouver, che è questa canzone contenuta in Sketches for My Sweetheart The Drunk, che è il disco che è uscito postumo di Jeff Buckley, un disco incompiuto, discusso, che lui stesso forse avrebbe smontato e ricostruito da capo. C'è anche chi non lo considera il vero Jeff in questo disco e non l'ha mai ascoltato. Per esempio, uno di questi è Glenn Hansard, che era un grande amico di Jeff Buckley, e dice di non aver mai ascoltato quel disco perché appunto non era stato definito da Jeff Buckley, insomma, aveva scelto la casa discografica di farlo uscire. Ripeto, Sketches for My Sweetheart The Drunk. Però Vancouver è la canzone col quale si è concluso il nuovo documentario di Jeff Buckley uscito qualche mese fa. È una canzone che in realtà io ho sempre amato, perché per quanto magari sì, magari Jeff l'avrebbe cambiata in un altro modo, allo stesso tempo ci sento la sua inquietudine dentro, ed è uno dei pezzi ai quali sono comunque affezionata di quel disco.

On again, Genesis su Radio Freccia, anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra seconda ora insieme. Vi dicevo che ho scelto di farvi ascoltare Vancouver dal secondo album di Jeff Buckley, molto discusso questo disco, perché in realtà è la canzone che ha concluso il documentario che è uscito qualche mese fa, non so se l'avete visto, documentario meraviglioso del quale vi parlo tra poco, si intitola It's Never Over, diretto da Amy Berg su Jeff Buckley. Se qualcuno l'ha visto mi dica le sue impressioni, e devo dire che quando questa canzone è arrivata sul finale ha colpito duro, e quindi insomma la conoscevo già, ma mi è rimasta dentro in una maniera diversa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:15 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Vi stavo chiedendo se vi siete visti il nuovo documentario su Jeff Buckley diretto da Amy Berg, si intitola It's Never Over. Ve ne ho parlato già un po' di volte, però insomma è sempre buono ripeterlo. Vi avevo già detto che era narrato da un punto di vista molto femminile. Ci sono i racconti della madre, delle due ex compagne, entrambe artiste musiciste. Ci sono immagini audio che non avevo mai visto. C'è questa ripresa di Jeff che suona nella band del liceo, che è meravigliosa, proprio un colpo al cuore. E poi c'è anche un altro dettaglio che ho scoperto della sua vita che mi ha fatto molto sorridere. Ve lo racconto tra poco. Intanto arrivano i The Roots.

See the Roots all'interno di Electric Ladyland, mentre vi stavo raccontando del nuovo documentario di Jeff Buckley diretto da Amy Berg, It's Never Over. Ho appreso da questo documentario che Jeff Buckley aveva questo rapporto molto divertente con i messaggi della segreteria del telefono. Lui creava proprio dei messaggi di introduzione, insomma, una volta si potevano lasciare dei messaggi prima dalla segreteria, e lui proprio li costruiva in maniera molto fantasiosa e li cambiava spesso, e questa cosa, ripeto, mi ha fatto molto sorridere. Come si vede la sua anima molto sfaccettata. Era comunque un personaggio molto, una persona, non mi piace chiamarlo personaggio, molto molto ironico.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo

0: Radio Freccia.
1: Le 15 e 28 all'interno di Electric Ladyland. Siccome il protagonista di quest'oggi dell'On This Day è Jeff Buckley, vi stavo parlando ancora un po' del documentario che è uscito un paio di mesi fa legato alla sua vita. C'è questa testimonianza di Ben Harper al suo interno. Avevano suonato insieme a questo festival dove c'erano anche le Zeppelin, che erano una divinità per Jeff Buckley. Lo vedete anche dai nostri social, trovate un reel proprio dedicato anche a questa cosa. E vabbè, a parte che Jeff aveva chiesto dei consigli a Ben Harper sulla slide guitar, e Ben Harper gli aveva risposto che insomma forse era lui che doveva chiedergli qualche consiglio sulla chitarra in generale. E poi c'è un racconto specifico che Ben Harper fa di Jeff, che vi racconto tra poco.

This is Not America all'interno di Electric Ladyland. Vi stavo raccontando di quando Ben Harper ha conosciuto Jeff Buckley. Si sono conosciuti, hanno parlato un po' di chitarre, poi si sono detti dai andiamo a vederci le Zeppelin insieme, perché entrambi suonavano in apertura delle Zeppelin in questo festival. E Ben Harper esce, insomma, per andare a vedersi il concerto delle Zeppelin, cercando Jeff Buckley un po', insomma, nelle prime file. Non lo vede, dice ma dove è finito, che ci eravamo detti che ci saremmo visti il concerto insieme. E poi ha raccontato di averlo visto appeso alle casse, alle casse da cui mandavano appunto la musica, perché voleva proprio lasciarsi investire dalla musica delle Zeppelin. Ha pensato bene che la cosa migliore fosse quella di appendersi alle casse, perché magari le Zeppelin potevano penetrarlo. Vi dicevo che Jeff Buckley era un amante delle Zeppelin alla follia. Sui nostri social andate a vedervi il reel che abbiamo appena condiviso, perché insomma lo vedete dai suoi occhi.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:41 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Ancora un paio di cose legate a questo documentario It's Never Over di Jeff Buckley. Vi consiglio di recuperarlo perché è meraviglioso, perché un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è che qualcuno nel documentario, credo la madre, per definire quanto fosse multiforme, volubile il carattere di Jeff Buckley, lei ha raccontato che era come se il cervello e il cuore di Jeff Buckley fossero sintonizzate su tutte le frequenze

esistenti. Quindi c'erano talmente tante frequenze nella sua testa, nel suo cuore, che c'era questa volubilità che poi, insomma, l'ha reso anche da un punto di vista musicale quello che abbiamo sempre ascoltato.

Got Soul, Stal Sailor all'interno di Electric Ladyland, quel programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Qua ritrovate tutti i nostri programmi, le interviste e anche le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, cominciamo a chiudere le parentesi, in realtà è solo una, è quella dedicata a Jeff Buckley, ma perché tra poco arriverà Jeff

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:55, lo sentite già, si sta lamentando, sì. Quindi è un classico proprio, è un classico del Tgigi, ovvero Gigi arriva, non ha notizie, ma solo la lamentele.
2: Comunque voglio dire, cioè comunque è un modo di condividere qualcosa.
1: Che cosa condividi? Cosa siamo, la tua spazzatura noi?
2: Cosa c'entra? No, proprio perché siamo tutti una grande famiglia, condividiamo le cose belle, poche, le cose brutte, tante.
1: Ecco,
2: cioè,
1: sì, ogni tanto potresti anche arrivare con qualcosa di bello.
2: No, notizie oggi no, cioè ve lo dico già, oggi notizie un po' scarse, cioè non c'è tantissima roba. Possiamo parlare un po' di cose storiche, sì. Anche se, allora, io non vorrei stare qui, come dire, a fare sempre sta scenetta dei Beatles di Paul McCartney.
1: però oggi si può.
2: Oggi esce The Boys in Dungeon Lane, peraltro qualche giorno fa avevo anche pubblicato la recensione del disco sul sito di Radio Freccia, quindi nel caso la trovate lì.
1: Anche perché tu l'avevi ascoltato in anteprima.
2: Io l'ho ascoltato in anteprima. Sei riuscito ad ascoltarlo tu?
1: No, io mi voglio prendere un momento.
2: Giusto, tu fai queste cose come si faceva una volta, giusto?
1: Sì, cioè, i dischi arrivano nel momento giusto.
2: Cioè, non è che lo puoi ascoltare in auto, capito?
1: No,
2: cioè, almeno il primo ascolto.
1: Io non ho neanche, tra l'altro, questo inizia il periodo peggiore per me per ascoltare la musica in auto. Io amo ascoltare la musica, ma quella carriola della mia auto non ha neanche l'aria condizionata, quindi ho i finestrini totalmente abbassati, quindi non si sente nulla, solo del frastuono. Quindi questo inizia il periodo delle canzoni che conosco già, così almeno sono un sottofondo, non posso ascoltarmi un disco, specialmente se il disco è quello di Paul McCartney. Quindi non ti dico che mi metterò con una candela accesa ad ascoltarlo con la luce giusta, però

0: E tra l'altro, tra le mille cose che Paul McCartney sta facendo in questi giorni, finalmente l'ha ammesso anche lui che i Beatles sono la band più grande di sempre, e anche lui è un fan.
1: Ma è sempre stato lui il primo fan dei Beatles. Però, stato così.
0: Poi, in realtà, a proposito di altre, come dire, dichiarazioni tranchant da parte di artisti inglesi di quel periodo là, ora centriamo un attimo in sta roba, ma Roger Daltrey degli Who ha detto che loro sono stati la prima band heavy metal della storia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 16 e un minuto all'interno di Electric Ladyland, quel programma che ogni tanto viene interrotto dal TGG.
3: Sì, come è giusto che sia.
2: Sì, certo.
3: Comunque, insomma, anche interrompere qualcuno può essere, può dare spunti per cose interessanti.
2: È inutile che cerchi di fare della filosofia.

0: Sofia. Sul nulla, però va bene, anche questo è il TGG.
1: Stavamo parlando di Roger Daltrey, sì, che ha fatto questa intervista, ha fatto, sì, la sparata, ma secondo me relativamente, dicendo,
0: no, in realtà,
1: dicendo U2 sono stati la prima vera band heavy metal, dicendo che di fatto Jimi Hendrix tutti i suoni quelli aggressivi che faceva le accoppiate da Pete Townsend, dicendo che anche il nostro amico Ian Paice ha detto che insomma sono stati i Who ad aver dato inizio a tutto.
0: Ma io ricordo anche che c'è stata in realtà una risposta a questa cosa già all'epoca, ovvero Paul McCartney aveva risposto con Helter Skelter scrivendo quella che poi di fatto è considerata una delle prime canzoni proto metal.
1: Sì.
0: E la risposta arriva proprio ad una sfida con gli Who, che avevano affermato di essere la band più cattiva dell'universo.
1: Ma in realtà se proprio tra pochi giorni, domenica, si celebra come dire, l'anniversario di quando il Guinness dei primati stilò la classifica delle band più rumorose, e effettivamente gli U sono stati i primi a superare certi decibel.

0: E sono arrivati anche i Chemical Brothers. Stava dicendo invece, legato agli Who, che sono nella classifica delle band più...
1: Sì, sono stati i primi ad aver superato un tot, diciamo, di decibel. E appunto, cioè, Roger Daltrey stressa molto questo discorso dicendo: ah, anche la Marshall, i primi amplificatori grossi li ha fatti per Pete Townshend. Allora, sicuramente gli Who hanno portato un modo di fare rock e di stare sul palco, appunto gli amplificatori, le chitarre spaccate, eccetera, così, che fino ad ora non c'era. Sicuramente hanno portato un'aggressività,
0: certo,
1: che fino ad allora non era stata proprio contemplata.

0: quindi un fondo di verità secondo me c'è. Poi ovvio è sempre tutto molto relativo, ognuno ci ha messo del suo.
1: Certo, dopo non si capisce mai chi è stato veramente il primo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:13 all'interno di Electric Ladyland. Addirittura arriva il momento in cui siamo utili, io e Gianluigi Riccardi.
2: Ora non esageriamo, però diciamo che ci proviamo, ecco.
1: Sì, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween, quindi cosa state aspettando?
2: Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special in Contest, così giusto per sottolineare il concerto che sarà il 18 luglio a Ferrara, al Ferrara Summer Festival.
1: Ma com'è che si clicca sul banner Special in Contest?
2: Con le mani, con le dita.
1: Così?
2: Sì,
1: ah, okay.
2: Cioè nel senso, non lo so, dipende, insomma, poi se magari vuoi cliccare col naso, clicca col naso.
1: Sa, magari c'era una modalità diversa, tu che sei tutto, visto che siamo, sei il nostro portatore di notizie, sì. Io ti faccio queste domande qua come i bambini.
2: Va bene, hai scelto la persona giusta per avere delle risposte sensate.
1: Posso farlo con i piedi?
2: Fallo con i piedi, con quello che vuoi. Okay, vai, tranquilla, feel free.
1: E torniamo tra poco magari con qualche notizia, intanto...
2: Vabbè, una l'abbiamo detta,
1: sì,
2: dai.
1: Quindi dire, siamo a posto.
2: Allora, noi una l'abbiamo portata a casa.
1: Ma voi all'ascolto, avete voglia di sentire queste notizie, sì o no? Perché se no,

0: Oh, intanto qua sono arrivati i cult. No, dico, c'è qualche messaggio, ci hanno risposto o no? No,
1: no,
0: non hanno risposto.
1: Nulla, no.
0: Quindi vuoi dare delle notizie, delle altre notizie? Io le darei, così.
1: Ma non lo so.
0: Mi metto se io fossi in auto in questo momento, alle 16.18, io avrei voglia di sentire una notizia.
1: Allora, visto che comunque, qualcosa abbiamo, visto che sei appassionata di cinema, possiamo ricordare che oggi arriva nei cinema italiani Kill Bill, The Whole Bloody Affair, che è di fatto il director's cut di Kill Bill, come pensato inizialmente da Tarantino, un'opera unica, con anche delle scene aggiuntive, e sarà nelle sale fino al 3 giugno, quindi comunque è un film molto rock questo.
0: Voglio dire, la colonna sonora, parliamone.

0: da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.

0: Radio Freccia.
1: Alle 16:27 è proprio l'orario di un'altra bella notizia.
2: Ma ora non esagererei a mettere queste aspettative, però qualcosa c'è.
1: Di una notizia, può essere anche brutta.
2: Sì, ma... uno di quegli studi che a noi piacciono tanto.
1: Sul quale, di quale università?
2: Di quale università? È in Canada, un'università canadese che, che dice suonare uno strumento migliora l'attenzione, una sorta di antidoto verso la mancanza di attenzione che ovviamente a causa dei social ora colpisce tutti. La soglia d'attenzione anche da un punto di vista proprio di durata, di tempo in cui si riesce a essere focalizzati su qualcosa a causa dei social oggi è molto bassa. Ma a quanto pare chi suona uno strumento per tutto un discorso di pratica, di doversi applicare, concentrare, vivere il momento, quindi praticare la musica in qualche modo disinnesca questi meccanismi.
1: Ma alla fine vedi, si arriva sempre a quel punto che chi ama la musica, comunque si interessa, è una persona intelligente fondamentalmente, quantomeno può diventarlo, no?

0: I can tell you why. Non posso dirtelo, Gigi.
1: Non possiamo dire perché siamo qua.
0: No, esatto, nessuno
1: non
0: lo sa.
1: Non c'è molto chiaro.
0: Chiedetelo al nostro capo, se volete vi do la mail in diretta.
1: Sì, no. Tanto voglio dire.
0: Ma allora oggi
1: No, allora stiamo dicendo studio, quindi tu che sei musicista dovresti essere una persona molto focalizzata, molto che riesce a vivere il momento e non si distrae, non è, non sei una di quelle che fa doom scrolling, come si dice.
0: Allora, sì, sto cercando di non farlo, però purtroppo i tempi moderni mi rendo conto che in qualche modo hanno soggiogato anche me, però quantomeno me ne rendo conto.
1: Ok, già, sei a metà.
0: Quindi, sono, non ti dico che sono nella fase in cui vorrei togliermi dai social perché è impossibile, però io mi rendo conto che perdo un sacco di tempo inutilmente. Quantomeno educo il mio algoritmo, nel senso che le cose che guardo mi ci perdo, ma sono tutte bene o male legate a delle esibizioni live fighe, cioè delle cose... le poesie, quindi in qualche modo dai, qualcosa di piacevole lo vedo, però forse potrei occupare il tempo in altro modo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:39, Ambra Maria e Gianluigi Riccardo a tenervi compagnia in questo pomeriggio. Mi pareva di sole prima, perlomeno qua a Cologno Monzese.
2: Sì, si ora vedete che ieri sera temporale, oggi sole.
1: Non si sì, vabbè, non siamo signora, qua per darvi.
2: Signora mia, non ci sono
1: non
2: più
1: è
2: le
1: il
2: mezze
1: momento
2: stagioni.
1: Era solo per dire che in questa giornata che tendenzialmente sembrava di sole, Gigi ce la sta mettendo tutta per tirarci giù con il suo mood.
2: Ma perché giusto? Perché sennò poi arrivate troppo carichi e rimanete delusi. È per questo.
1: Bisogna sempre uno sgambetto comunque durante la giornata.
2: Sempre.
1: Te lo devi sempre pigliare, giusto così.

0: The Rising, Bruce Springsteen su Radio Freccia.
1: Allora, visto che abbiamo dato già un po' di notizie, direi che a posto così per quanto riguarda le notizie. Allora, però comunque ci sono anche, nel senso, gli articoli storici che pubblichiamo sui siti di Radio Freccia, quindi ci può stare ogni tanto ricordare anche questo. Ad esempio, visto che prima abbiamo parlato di cinema, citando Kill Bill, una band che di base è legata al cinema, possiamo dirlo, l'unico vero grande successo è legato a una colonna sonora, i Survivor, pubblicava proprio oggi Eye of the Tiger, che voglio dire, tu essendo ora una campionessa, la principessa del Muay Thai, sappiamo che comunque utilizzi questo brano per caricarti tutte le volte che ti alleni.
0: No, io entro in palestra e la fanno partire,
1: bello,
0: la sigla.
1: Come il wrestling, è la canzone d'ingresso, bellissimo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:53.
2: Con la vostra principessa del Muay Thai e Gigi Riccardo.
1: Sì, tra poco vi abbandoniamo, state tranquilli.
2: Per sempre proprio.
1: Sì, ma magari.
2: Ma magari. No, diciamo, Eye of the Tiger, che sì. Comunque se fate sport, avete fatto sport, avete guardato sport, sì. È comunque quella roba là, quella è la colonna sonora del momento della grande determinazione di gente che si gasa fortissimo per colpa di Rocky, ovviamente.
1: Certo, io è una, in realtà, una cosa che ho scoperto solo negli ultimi 8 mesi della mia vita, che avevo sempre vissuto benissimo senza sport, e sto invece iniziando a capire adesso cosa significa che quando inizi a fare attività fisica tutti i giorni, poi il tuo corpo te la richiede, ma soprattutto il tuo cervello ne hai proprio bisogno.
2: Sì,
1: non pensavo.
2: No,
1: di...
2: nemmeno io.
1: Non sei ancora arrivata a quella fase.
2: No, nonostante, anche se non sembra, io ho sempre fatto attività sportiva, nessuno lo direbbe, ma è così. E no, tra l'altro la roba interessante di questa canzone, sì, è che appunto una canzone a livello globale la conoscono tutti, però è stato un po' una sfiga, nel senso che comunque, ovvio, obiettivamente Survivor, cioè a parte sta canzone, chi si ricorda, cioè, sì, senso, sì, ha fatto anche altre cose prima e dopo, però logicamente vengono ricordati principalmente per questa. Allo stesso tempo, ovviamente, è stata anche la loro fortuna, perché ancora ci stanno campando con sta canzone qua. Sì. E pensa che alla fine il tutto è nato anche dal caso, nel senso che inizialmente Sylvester Stallone, per il terzo capitolo della saga di Rocky, aveva pensato di usare Another One Bites the Dust dei Queen. Mm. Che gli hanno detto no.
1: No.
2: Quindi lui, per ripiegare, aveva ascoltato sti Survivor.
1: Pensa che sliding doors,
2: esatto,
1: incredibile.
2: Hai capito? Cioè, a volte succede, sì, così. E uno di loro, insomma, della band, si è trovato il messaggio in segreteria dicendo: ciao, sono Sylvester Stallone, ho bisogno di parlarti. E così, proprio sul montaggio dell'allenamento, montaggio del film, loro hanno cercato di tenere proprio quelle battute,
1: certo,
2: che pompassero, sì, esattamente, sì, sì, sì, come, sì, l'allenamento, e hanno tirato fuori questa che è comunque obiettivamente una mega hit.
1: Guarda, adesso me la metto in cuffia e vado,
2: vai,
1: a correre.
2: Vai.
1: Esco, mi trovate in giro per Cologno Monzese.
2: Continua a correre senza, sì, fermarti, sì, sì, mai.
1: Questo però era un altro film. Salutiamoci, no, andiamo così. Cosa vuoi fare?
2: Beh, dai, salutiamo.
1: Dai, ciao.
2: Ciao.
1: Io arrivo domani, Gigi invece.
2: Io, fra un po', fra qualche giorno. Good boy, boogie.

0: Ciao sfrecciati, facciamo un'offerta. Domani è cantina aperta, io sarò in una postazione. Se venite in faccia e mi urlate scaldabagno, vi riempio il bicchiere gratis. Ciao!
1: Sono le 17! Pronti? Balletta! Via!
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno.
1: Scaldabagno!
4: Eh sì, perché non l'ha detto dove il fenomeno. Non ha detto dove sono ste cantine aperte. Signore e signori, qui vale la stessa regola di sempre. Qui per fare rumore!

0: del bello, che non lo devo sapere dove quale cantina sarà. Devo andare a tutte le cantine, una rifaccia, sei al da bagno.
1: Vai nessuno, ma c'è qualcuno?
2: Qualcuno?

0: nessuno. We are ready to go, scappocciamo di brutto.
1: Oi, oi, oi! All right, baby! 366-663-4466! Use it as a weapon, baby!

0: venerdì e questo è il nostro modo di augurarvi un ottimo fine settimana. Che sia di svago o di lavoro, siamo con voi. Tirate sul volume, facciamo un po' di casino insieme.
1: Per dirvi che ho fatto slittare la macchina per riuscire ad arrivare dove prendere la mia freccia. Ciao, sferecciati!

0: ale, ale, scaldabagno! Tiriamo la giusta baracca!
1: Ciao Radio Freccia, noi siamo del drive di Provar Cordine, stiamo andando online!
2: Nessuno! Ti adoro!

0: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey, you. Let's go.
1: It's Friday, baby.

0: scaldabagno!
1: Ciao sprezzati, super scaldabagno fino a mercoledì! Yahoo!
2: Eccesso da tinteggiare, glicemia alta, ma il modo di provare schifo lo troviamo lo stesso. Bella raga!

Un saluto a Nando ed Alessandra che stanno scapocciando con noi da Bratislava in attesa del concerto dei Maiden di domani sera. Rock and roll, baby! Manca sempre meno. All'appuntamento italiano per il 17 di giugno. Let's get ready!

faccio che scalda bagno, cara. Che ci vuole l'aria incondizionata, profumo di peperoncino. Procopio, onde sì, che ci facciamo i soldi? Procopio!

Ciao, ma fa volare gli scaldabagni?

0: bagnagnene.
1: Ma se vengo con lo scaldabagno, quante bottiglie mi regali?
2: Ciao nessuno, ciao Fabione.
0: E vai così.
2: Ah.
3: Vai di Mixatone e vai di Metallica il 3 giugno a Bologna, M72 World Tour.

cos'è sta cosa strana che succede il venerdì da queste parti? Che contagia questa gente! Che scapoccia! Pianta la testa sul volante! Che fa? Vai dalla console! Fai partire il rock and roll! Buon weekend! It's Friday!

0: saltabagno ci ha fatto volare della finestra!
1: Perdi domani lavoro, scaldazzo!
0: Libero, libero, libero! E adesso moto vive rock and roll!
2: E sono uscito dal lavoro e vado in ferie! Scaldabagno leggendario!

0: Maestro, mi dà un la?
1: La.
0: No, no, no.
1: La.
0: No, no, no, no. Provo così, aspetti. Perfetto! Radiovisione 258, digitale terrestre, 738 di Sky, in HD, 366-66-34466. You better scream for me!
2: È iniziato il ponte lungo e fategli il mio compleanno! Auguri!

sono i nuovi venti. Vai e goditeli con la benedizione di Radio Breccia.

0: Certo, o devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile.
1: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Radio Freccia, libera come noi.
11: Sarebbe facile identificare il venerdì come la chiusura di una settimana. Io invece credo sia tutto il contrario. Che sia un po' l'inizio. Ora non per darci delle arie, ma è un po' come ogni volta una piccola creazione. And so, let there be sound! There was sound. Let there be light. There was light. Let there be drums. Let there be guitar. Ooh, let there be rock.

0: È iniziato?
1: Salta Maghi!
0: Vai Fabio! Volevo solo fare un saluto a tutti gli sprecciati.

You see what I can do with my money, honey. Can you hear me?

siamo persone semplici dopo tutto. Il venerdì dalle 17 alle 18 ci basta una radio e sapere che sono in tanti a fare casino! 366-663-4466. Use it, use it.

0: tutti che urlano, nessuno, ma nessuno che urla. Fatti urlare!
1: Dai che facciamo il ponte!

0: está muy fuerte. ¿Qué te dice, Iván?
1: Ammazza, che cosa strana! C'è il sole, ma piove uno scaldabagni! Dai, che venerdì!
2: Fugello, stiamo arrivando! Gasse!
3: Eccomi, fratelli!
4: Oh! Sto andando ad Innsbruck per il weekend. Ma qualcuno sa come si dice in austriaco scaldabagno?

0: La prego, mi dia ancora una dose. Solo una. Ho bisogno del Frankinol.
1: Disagio. Fiume di disagio. All right. È venerdì, sono tutti fuori qui. E ci piace così.
2: You're very, very welcome on board. You got your head.

0: quinta e andiamo con Asia e Diana a fare dei tessuti aerei. Dai con degli scaldabagni.
1: Hanno fatto il mixatone!

scena aperta. Applausi. Applausi a tutti quelli che sono arrivati fino a qui. Non soltanto del mixatone, fino a qui del venerdì, con tutto quello che ci hanno sulle spalle. Per tutti voi quest'ora, calò nel suo regno, con molto fracasso, le teste di legno fanno sempre del chiasso.

0: io accompagno Edo all'ultima partita del campionato di pallavolo.
1: Stasera al South Bike Show di Sibari, sai quanti scaldabagni vedremo? Ciao da Orlando!

0: siamo arrivati alle raccomandazioni. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Sono molto atteso.
1: Oh yeah!
0: Questo weekend. We gotta get away, oh, yeah. È a corto o lungo?

sia di svago di lavoro, di casini da risolvere o da creare. Adesso sono due.

mi sa che le conoscete bene. Che possiate fare schifo con dignità, o abbiare una dignità da fare schifo. Ci ritroveremo qui lunedì. Anzi, no, martedì per la precisione. Così potete percularmi. Che vi viene molto.

grazie a Fabione Romano che le ha mixate fino alle 18. A Diana Consolati in redazione. Il Molo 17 vi porta dentro a questo weekend. Migliore di fine settimana. And don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo, o caffè.
0: Radio Freccia.
2: È permesso? Le 18 e 5 minuti al Molo 17 versione weekend. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, prima di dare tutte le coordinate di rito vi devo dare una bella notizia subito, ovvero gli Electric Callboy tornano in Italia. Stiamo parlando del 22 febbraio del 2027, sembra tra un sacco di tempo, ma in realtà quando si parla di comprare dei biglietti non è così. Il tutto avverrà all'Unipol Forum di Milano, quindi andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. E ricordate che Radio Freccia è la radio ufficiale degli Electric Callboy. Detto ciò, benvenuti al Molo 17 versione weekend. Kat vi dà il benvenuto, naturalmente ringrazio il nostro nessuno, Fabione e Diana, che vi hanno tenuto compagnia sino a questo momento e vi hanno fatto scapocciare come si deve. Andiamo avanti con i Blink, questa è What's My Age Again.

I Blink aprono i battenti per il nostro pomeriggio insieme. Abbiamo 3 ore da spendere in compagnia e naturalmente vi ricordo, alla fine della prima ora ci sarà il nostro meritato aperitivo, sia alcolico sia analcolico, così ce n'è per tutti. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, non è vero? Tra pochissimo sarà la volta di una delle nostre top 20, ovvero uno dei 20 nuovi singoli più suonati su Radio Freccia. Parliamo delle uscite più recenti e c'è un gradito ritorno. I Greta Van Fleet dopo 3 anni pubblicano finalmente un inedito e parliamo di Play Your Games, che ascolteremo tra pochissimo appunto nell'ambito delle nostre 20 nuove uscite. È stato presentato pochi giorni fa dal vivo questo singolo insieme a un altro inedito, Tear It Down. Insomma, si muovono cose. Staremo a vedere. Prima dei Greta Van Fleet ci sono i One Republic con Counting Stars.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 17 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e rigiro volentieri una proposta per questa sera che magari potrebbe interessare chi è dalle parti di Bergamo, perché al Beer Festival di Antegnate si esibirà questa sera la Hot Shot Band, che propone un repertorio di cover hard rock dagli anni 60 fino agli anni 90. Un po' effetto nostalgia, ma con la carica giusta. Quindi ringrazio chi mi ha segnalato questa serata. Se siete dalle parti di Bergamo, di Antegnate, andate al Beer Festival. E ora Guano Apes, Open Your Eyes.

È il 25 agosto del 1997 quando il mondo scopre dell'esistenza dei Guano Apes. Open Your Eyes è infatti il loro singolo di debutto, estratto dal loro primo album Proud Like a God. C'è da dire che però prima di quel 1997 di gavetta la band tedesca ne aveva fatta parecchia, perché la formazione si unisce per la prima volta nel 1993. La svolta effettivamente arriva dopo l'audizione come cantante della band di Sandra Nezic, che ha questa voce incredibile che sulle prime non riesce a capire nemmeno se sia una voce femminile o una voce maschile, molto energica, molto graffiante, perfetta per il tipo di sound che i Guano Apes volevano proporre. E si sono ritrovati però con un problema tra le mani, perché tanto è stato il successo di Open Your Eyes e poi anche di altri singoli di debutto che sono stati sfruttati anche molto commercialmente per spot pubblicitari, per cui hanno dovuto passare sostanzialmente un anno a dire sì, vabbè, ma non siamo una band costruita a tavolino, cioè le sappiamo fare determinate cose. E naturalmente poi in seguito gli ha dato ragione. Ci sono gli Arctic Monkeys.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio.

0: Nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Freccia.
2: Le 18 e 29 minuti al Molo 17. Anche con il prossimo brano parliamo di uno di quei singoli che ti proiettano in vetta alle classifiche e ti investono di un grande successo. Parliamo di American Woman, la versione originale del 1970 dei Guess Who, che ha una storia molto interessante. Una canzone nata sostanzialmente per caso, ma veramente per caso, anzi per ovviare a un incidente, mettiamola così, e che però diventerà così potente da dare addirittura il titolo al secondo album dei Guess Who. Ne parliamo tra pochissimo, prima ce li ascoltiamo.

Non c'è dubbio che uno dei punti di forza di American Woman dei Guess Who sia il riff blues che traina tutto il pezzo, ed è quello che è nato per caso, perché i Guess Who si trovavano in un'arena in concerto in Canada, essendo loro canadesi, e a un certo punto Randy Bachman, il chitarrista, rompe una corda della chitarra, quindi nell'attesa di ovviare al problema intrattiene il

pubblico improvvisando dei riff di blues sulla chitarra. A quel punto il cantante, tanto apprezzato nella sua eleganza da Ilaria da Foggia, Barton Cummings, inizia a improvvisare, a buttare su delle parole, ma così improvvisate al momento, compreso quel ritornello "American Woman Stay Away from Me". Insomma, la miscela è esplosiva. D'altra parte era proprio il segreto dei The Guess Who, la creatività del cantante e del chitarrista, che messi insieme riuscivano a creare sempre qualcosa di straordinario. Dunque questo singolo ha naturalmente un enorme successo che li porta a suonare ovunque, ed è lì che Randy Bachman decide di mollare i Guess Who, perché nel frattempo era diventato un mormone e non poteva condividere la vita da rockstar in luoghi dove si vendesse alcohol. Pensa un po'. Smash It Like Belushi, Green Day.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili, l'abbiamo scaricata l'app RTL 102.5 Play. Guardate che vi conviene se non l'avete già fatto, perché dai, si comincia ad andare in giro, a stare all'aria aperta, a cercare un po' di refrigerio e perché non aggiungerci anche una bella colonna sonora? Perché grazie all'app RTL 102.5 Play potete continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, perché ritroverete anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre i contenuti speciali e naturalmente i regalini che spesso e volentieri vi lasciamo sotto l'albero di Natale perpetuo di Radio Freccia proprio lì sull'app.

you love somebody, offrigli un drink. Potremmo mutuare così il pezzo di Sting che ci porta dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica. L'alcolico di oggi è molto particolare. Mi stupisce sempre che non riceva più fortuna, più diffusione, perché è qualcosa di molto fresco, molto gradevole, soprattutto quando fa caldo. Sto parlando del Mint Vinyl, su suggestione del Jerry Thomas Project. È qualcosa di molto semplice da realizzare e di grande risultato. In un mixing glass con ghiaccio mettete 6 centilitri di London Dry Gin, 1,5 centilitri di Vermouth Dry, 0,75 centilitri di liquore di menta e alcune foglie di menta. Mescolate a lungo nel mixing glass, dopodiché filtrate il tutto in una coppetta ben ghiacciata e aggiungete 2 spruzzate di bitter al limone. È profumatissimo, molto fresco, un bel po' alcolico, quindi mangiateci sopra del carboidrato.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 18:54 minuti al Molo 17, Ceccata al microfono, il momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. E come sempre ci rivolgiamo al nostro oracolo, al nostro barista di provincia preferito, Pier Strazzeri da Abbiategrasso, che oggi per noi ha preparato una ricetta molto semplice e molto piacevole, anche questa piuttosto adeguata alle temperature esterne. Mi prendete uno shaker senza ghiaccio. Dopodiché ci mettete dentro 2,5 centilitri di succo di lime, 2,5 centilitri di sciroppo a sambuco, date una bella shakerata, dopodiché versate il tutto in un bicchiere colmo di ghiaccio e aggiungete, colmate il bicchiere con ginger ale. Loro sono i Beatles.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia. Rock Time.
2: 19 e un minuto al Molo 17, versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Iniziamo quindi la nostra seconda ora insieme. Vi ricordo che siamo in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E potreste dire a questo punto: sì, ma tu chi sei? Io sono Kat e già che ci siamo, vi ricordo anche che c'è un numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali che è il seguente: 366-663-4466. Ricominciamo senza indugi con la musica. Arriva nei Linkin Park, questa è In The End.

Quanto mi piace il pianoforte di In The End, è una cosa proprio, mi fa un effetto straordinario. Ma al di là di questo, continuiamo con la musica, ma cambiamo completamente genere, ritroviamo gli Oasis, in particolare con The Turning. E vale la pena spendere due parole, perché a parte il fatto che oggi è il compleanno di Noel Gallagher, ad ogni modo ultimamente, nelle ultime settimane, i giornalisti sono alla caccia dei fratelli Oasis, quello dei due che sia più disponibile a parlare, anche in vista dell'uscita l'11 settembre del documentario che racconta l'avventura del tour della reunion tra i due fratelli Gallagher. E leggendo un'intervista di Noel Gallagher ho scoperto una cosa, cioè che lui partecipa attivamente al documentario, nel senso che si occupa del missaggio del suono del documentario, e però ha dichiarato di non averlo visto ancora, cioè chi lo sta preparando sta aspettando di ultimare gli ultimi ritocchi prima appunto di mostrarlo ai due fratelli Gallagher. E mi sono chiesta, ma come fai a missare il suono di una cosa che non vedi? Vabbè, insomma, cose tecniche. Ad ogni modo, ce li ascoltiamo. Questa è The Turning.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono esattamente le 19 e 13 minuti al molo 17. C'è Kat al microfono. Prestatemi un attimo di attenzione, adorabili sfrecciate e sfrecciati, perché noi vi vogliamo bene e quindi vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Tutto quello che dovete fare è andare sulla nostra app, su RTL 102.5 Play, e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Dopodiché incrociate le dita, fate tutta una serie di riti apotropaici, quelli che ritenete più adatti, e magari ci si vede proprio sotto palco. E a proposito di sotto palco, ma quanto è figo cantare questa sotto palco.

E ora tutti insieme diciamo grazie Brian May, che hai avuto l'intuizione di We Will Rock You, composta da lui nel 1977, pubblicata nell'album News of the World. Nasce dall'esigenza di coinvolgere maggiormente il pubblico, che i Queen fossero in grado di far cantare all'unisono un intero stadio. Beh, insomma, questo nel 77 era già ampiamente stato chiarito, ma volevano qualcosa di più. In particolare Brian May voleva qualcosa di più, come a dire: dai, a far cantare i tuoi fan sono brave tutte le band, ma coinvolgerli anche fisicamente, ci vorrebbe qualcosa che li coinvolgesse fisicamente. Ed è lì che ha l'intuizione di un ritmo che nasce semplicemente da un colpo di piede per terra e da due battiti di mani, ed ecco We Will Rock You. Un'intuizione davvero geniale, e se pensate che dura solo 2 minuti, con una solo di chitarra finale che immaginiamo dal vivo sia il presupposto poi per la partenza di qualcosa di magnifico, beh, insomma, si può dire una canzone perfetta. Loro sono gli U2.

0: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrade.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
7: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Radio Freccia. Walk Time.
13: 19:26 al molo 17, c'è Kat al microfono e ritroviamo Neil Young con uno dei capisaldi della sua discografia, ovvero Rockin' in the Free World 1989. Ma bando alla nostalgia, perché oggi occorre l'obbligo di parlare di Neil Young, perché proprio oggi ha pubblicato il live album As Time Explodes, che appunto è uscito oggi. Sappiamo che ha deciso di interrompere il tour europeo previsto per il 2026, ma è al lavoro su un nuovo album che uscirà, ancora non si sa la data precisa, ma prima o poi lo vedremo, registrato insieme a Chrome Hearts, la sua band, e prodotto niente po' di meno che da Rick Rubin. Il titolo sarà Second Song. Intanto ce l'ascoltiamo.

Intanto ringrazio Luciano che al 366-663-4466 ha appena scritto: lo sai che questo brano è stato l'ultimo passato da Rock FM? No, non lo sapevo, caro Luciano, e ti ringrazio per avermelo fatto scoprire. E mi è venuto un brividino quando ho letto il tuo messaggio, immaginando che appunto la radio avesse chiuso le trasmissioni proprio con questo, che mi sembra una scelta veramente molto molto azzeccata, perché quale augurio migliore si può fare una radio ai suoi ascoltatori dovendoli salutare. Insomma, grazie per questa informazione. E d'altra parte Neil Young, insomma, è una colonna portante della musica da tempo immemore, quindi perché no? Ed è per questo che sono molto curiosa riguardo al suo nuovo album, come dicevo prima, Second Song, perché non solo è un album di inediti attuali, naturalmente, di cose su cui sta lavorando in questo momento, ma vedrà al suo interno anche altri inediti risalenti addirittura agli anni 60, ovvero dei brani che non hanno trovato posto negli album in quegli anni e che però ha deciso di rispolverare avvalendosi del lavoro di Rick Rubin. Sono molto molto curiosa. Kings of Leon, Radioactive.

Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com.

0: o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it. Uepa!
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
8: Radio Freccia. Rock Time.
9: 19:42 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono. È il momento in cui occorre l'obbligo di ricordarvi che dovete scaricare l'app RTL 102.5 Play se volete continuare a seguirci in diretta ovunque voi siate. Se vi fa piacere anche in modalità radiovisione, poi non c'è solo la diretta, potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, la sezione ultime notizie musicali, i regalini, eccetera eccetera eccetera. Ma particolarmente poi arrivano quei brani come quello che stiamo per ascoltare, che io li ascrivo a quelli in cui se li ascolti e stai camminando, arrivi prima dove devi arrivare.

No? Cioè, uno è lì che cammina, si fa la sua passeggiata o magari, che ne so, deve andare a fare la spesa, quello che vi pare. Però una persona sta lì che cammina, c'ha l'app di Radio Freccia nelle orecchie e improvvisamente arrivano gli status quo con whatever you want. Ci arrivi in 5 secondi ovunque tu debba andare, perché è fatale questo blues così velocizzato, così trainante, e non ti consente di stare fermo, anche se stai fermo. Cioè, io ovviamente ero qui seduta, attenta a fare il mio mestiere, ma niente, sembrava una tarantolata. È più forte di me, se ti concentri magari ce la fai a star fermo, ma altrimenti è veramente travolgente come tipo di ritmo. Anche se non è, sai, quei ritmi, quelle cose proprio da scapocciare, ma forse proprio per questo, perché non so, è come se facesse risuonare qualche ritmo naturale del nostro corpo. Quindi tutto questo per dire, conviene scaricare l'app RTL 102.5 Play. Arrivano i Red Hot Chili Pepper, questa è Snow Hey Ho, e a seguire Jack White con G.O.D. and the Broken Ribs.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:57 minuti al Molo 17. Cat al microfono. Matteo ci tiene a dirci al 366-6634-466. Lo sapevi che se Jack White incontra Jack Black è un Jack Grey? Senti Matteo, fa caldo, ha iniziato a fare caldo troppo presto, lo capisco, sì, stiamo tutti soffrendo un po' a vari livelli. Ad ogni modo, il Jack Grey lo hanno fatto davvero Jack Black e Jack White, perché si sono incontrati sul palco del Saturday Night Live proprio alla presentazione di G.O.D. and the Broken Ribs, il nuovo singolo di Jack Black. E ora arriva Elvis Presley, Home Dog.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 20 e un minuto al Molo 17, c'è Cata al microfono. Iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E adesso la vostra Cata ha una bella notizia da darvi, ovvero che gli Electric Callboy tornano in Italia. Accadrà il tutto esattamente il 22 febbraio del 2027 all'Unipol Forum di Milano, per cui per accaparrarvi i biglietti andate subito su Viva Ticket e ricordate che Radio Freccia è la radio partner degli Electric Callboy. E ora R.E.M.

What's the Frequency, Kenneth? R.E.M. correva l'anno 1994 e l'album è Monster, un album molto importante per gli R.E.M. perché segna il passo rispetto ai lavori precedenti, quindi abbandonano certe sonorità per in qualche modo, non dico sfiorare il grunge, però certamente nell'aria l'atmosfera è quella. Quello che mi fa specie riguardo a Monster, mi fa specie in senso positivo, che appunto esce nel 1994 con una direzione precisa, è che è inevitabilmente ispirato dal grunge e in particolar modo dai Nirvana. Non è un mistero che Kurt Cobain e Michael Stipe fossero uniti non soltanto da un rapporto di amicizia ma anche di grandissima stima reciproca, tanto che Kurt Cobain nel 1992 rimase folgorato da Automatic for the People degli R.E.M., tanto da poi dichiarare che avrebbe voluto realizzare un album del genere, ma pensava di non esserne in grado. Ed è un po' come se invece nel 94 poi gli R.E.M. avessero fatto l'album che i Nirvana avrebbero voluto fare. Rewind, Paolo Nuntini.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Che succede se tu rimani particolarmente colpito dal concetto di shock rock, in particolare dal padre dello shock rock, ovvero Alice Cooper, ma contemporaneamente rimani colpito anche da un film particolare, ovvero Psycho di Alfred Hitchcock? Ecco, quello che succede se sei David Byrne è Psycho Killer. Il brano che nel 1977 molta per fortuna ha portato ai Talking Heads e soprattutto gli ha portato l'attenzione di Brian Eno, che poi comincerà a collaborare con loro, rivoluzionando il loro suono.

E parliamo un attimo di David Byrne. Infatti il frontman dei Talking Heads sarà in Italia questa estate e sarà in un contesto molto speciale. Infatti il 18 giugno prende il via il Locus Festival, il festival di musica itinerante in Puglia, che quest'anno, devo dire, ha attratto ospiti davvero molto prestigiosi. David Byrne, come dicevo, ma anche John Legend, Johnny Marr, lo storico chitarrista degli Smiths, oltre agli Scanchenensi, ai Kneecap, come già vi avevamo anticipato. Ma anche sul fronte degli ospiti italiani, nostrani, beh, insomma, il parterre è assolutamente di altissimo livello, perché è previsto Vinicio Capossela, i Subsonica, Mannarino, Daniele Silvestri. Tra l'altro ci sarà, a quanto leggevo, anche la reunion dei CSI, e quindi vi consiglio caldamente di andare a scaricarvi il programma del Locus Festival in Puglia, anche perché non solo saprete chi suona quando, ma anche chi suona quando e dove, visto che è un festival itinerante che cerca di toccare tutti i luoghi più belli e suggestivi della meravigliosa Puglia. Just Breathe per Jam.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Radio Freccia.
10: Venti e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e c'è un messaggio, prego.
11: Buonasera Kat, buonasera a tutti gli sfrecciati, buon venerdì a tutti. Grazie Kat che mi hai dato questa illustrazione riguardo al festival che ci sarà in Puglia. Sarà dura andare, io in Lombardia, boh, vedo se riesco a prendere delle ferie.
10: Ma guarda, in realtà, sono stata poco specifica su questo, secondo me potresti anche ricavartelo lo spazio senza dover sfruttare le ferie, cioè se vai in vacanza per esempio, perché è vero che il Locus Festival parte il 18 giugno, ma termina il 2 di settembre, quindi insomma di tempo ce n'è per riuscire a vedere un po' di cose. Kiss, Prince.

0: Kiss.
1: Quando ascolto il finale di Kiss, sentendo l'urlo stridulo di Prince, mi metto sempre nei panni di un foniatra e mi chiedo sempre che reazione ha quando sente una voce portata così allo stremo delle sue forze. Ma a parte questo, si parlava del Locus Festival che, come vi raccontavo, si dirama in vari luoghi pugliesi, da Alberobello, Locorotondo, vari siti UNESCO, insomma è molto bello anche da quel punto di vista, perché itinera, si può dire itinera, non lo so, vabbè, lo diciamo, neologismo, itinera in diversi posti, tutti meritevoli almeno di una visita una volta nella vita, ed è arrivato la sua 22esima edizione, quindi oltre 20 anni che questo festival si propone come obiettivo un dialogo continuo tra diverse generazioni di artisti, tra diversi linguaggi, e mettendo insieme sia nuove promesse sconosciute sia artisti affermati, appunto dicevamo Skunk Anansie, David Byrne, eccetera eccetera. Insomma, se ne avete la possibilità, almeno una tappa andatevela a godere. Ordinary Man, Ozzy Osbourne, Elton John.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo di Nothing But Thieves, Evolution, che è tra le nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Top 20 che potete riascoltare a vostro piacimento anche scaricando l'app RTL 102.5 Play, che tra le tante cose vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta o in replica, come preferite, e se vi aggrada anche in modalità radiovisione. E la radiovisione ha senso non tanto per vedere una persona dietro a un microfono ferma che parla, che non avrebbe senso, ma per vedere i video musicali, tipo questo di David Bowie, Ashes to Ashes.

Ashes to Ashes, David Bowie, 1980, singolo estratto dall'album Scary Monsters and Super Creeps, è l'ingresso di David Bowie negli anni 80, di fatto, sotto diversi aspetti. Il sottotitolo di questa canzone potrebbe anche essere "Che brutta fine che ha fatto il maggiore Tom", visto che appunto si racconta un finale alternativo di Space Oddity in cui il maggiore Tom non se la passa benissimo, in declino direi, rispetto a quell'aura di cui invece lo si era ammantato fino a quel momento. Ma al di là di questo, la vera rivoluzione di Ashes to Ashes probabilmente è il video musicale, che è stato concepito dall'inizio alla fine dallo stesso David Bowie, tecnicamente storyboardato, cioè disegnato scena per scena da lui, e ha ricevuto un budget pazzesco per l'epoca. Parliamo appunto del 1980, fare un video musicale di un brano non era cosa scontata, e soprattutto non erano previsti questi budget incredibili che lui riesce a ottenere, e fa molto bene a ottenere quel budget, perché il risultato è assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Hello.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 55 minuti al Molo 17, Cata al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro primo appuntamento per questo weekend con il Molo 17 nella sua versione fine settimanale, mettiamola così, ma naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani, stesso posto, stessa ora. Voi però rimanete qui, perché lo sapete, tra pochissimo dal Molo 17 si salpa e si arriva sull'ultima luna grazie alla nostra Titania. Vi lascio con i Garbage, Only Happy When Trains, e naturalmente auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi.

0: Viaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera e siamo arrivati al 29 di maggio di questo 2026, dove sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un buon weekend a tutti quanti voi. Se state per fare un weekend lungo, beh, beati voi. Per tutti gli altri, ci consoliamo con un po' di musica insieme. Quella buona, quella di Freccia. Creedence Clearwater Revival.

0: Noi il viaggetto ce lo facciamo comunque sul Green River. Ecco, magari non è esattamente come andare al mare, però ci accontentiamo, vero Manuel?
1: Ciao Titania, bentornata, buon inizio settimana, anche se venerdì. Sono sentito bella carica, bella smanicata, capelli sciolti, figata, veramente. Death Metal, Manuel da Bologna.
0: Death Metal. A proposito, la prossima settimana torna Titanium Selection, segnatevelo, mi raccomando. Un salutone lo facciamo anche a Ciocca e tutti i suoi clienti. Ciao.
2: Ma ciao Titania, ma è sempre ciao. Piacevole vederti. Un abbraccione forte dal tuo buttafuori preferito.
0: Oh, grandi abbraccioni forti a tutti quanti voi. Un saluto anche a Roberto da Nettuno, a tutti coloro che ci ascoltano in questo venerdì sera. Ci sono i Coldplay.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera, 29 maggio 2026, l'inizio di un lungo ponte per chi si può concedere qualche giorno di vacanza. Mentre invece dall'altra parte del mondo succede che arrivano delle notizie un po' sconcertanti, nel senso che anche nel mondo musicale ci sono dei movimenti che riguardano il panorama della guerra, nel senso che tanti artisti si sono detti contro le azioni del presidente e quindi stanno mollando tour su tour che sarebbero dovuti iniziare a breve. Uno di questi è sicuramente un nome che a noi fa battere un po' il cuore se pensiamo agli anni Ottanta, ovvero Bret Michaels, il cantante dei Poison, che aveva decisamente diverse date in giro per gli Stati Uniti e che ha deciso di boicottare il suo stesso tour per questioni politiche.

Spanish Caravan, The Doors, qui su Radio Freccia. Allora, l'evento in cui vi parlo in particolare, che ha scatenato tutto questo putiferio, si chiama Freedom 250. Celebrare il trionfo dello spirito americano, sostanzialmente questo era il punto della situazione che riguardava questo evento, perché 250 anni fa l'America scelse la libertà. Insomma, Bret Michaels, ma non è neanche l'unico, è uno dei tanti artisti che si sono ritirati da questo concerto, perché vediamo proprio una sorta di momento di artisti in fuga da un evento che in realtà si definisce una manifestazione apartitica, o quantomeno sono le stesse star che si definiscono così, di modo da non prendere una posizione politica e quindi non partecipare alla festa.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Radio Freccia.
7: Rock Time. 21 e 28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ci siamo lasciati giusto qualche minuto fa parlando di Bret Michaels e del fatto che non voglia partecipare al Freedom 250. Ma se vogliamo parlare di lotta politica e sociale, c'è anche qualcun altro che conosciamo molto bene che ha deciso invece di tirarlo su un festival. E lo fa esattamente per questo: mobilitazione sociale e politica. Sto parlando di Tom Morello, Rage Against the Machine, insomma, lo conosciamo per le sue chitarre, e ha annunciato ufficialmente il primo Power to the People Festival, un evento che si terrà il prossimo 3 ottobre alle porte di Washington DC e che contiene una line-up bella cicciona.

Here comes the sun. The Beatles, qui su Radio Freccia. E beh, anche la mobilizzazione politica, quindi ad un certo punto porta il sole, perché questa line-up è una line-up veramente importante. Abbiamo, oltre a Tom Morello, che è l'organizzazione, organizzatore ovviamente, abbiamo anche Springsteen, quindi un bel boss piazzato lì insieme ai Foo Fighters, a Dave Matthews, a Joan Baez, poi c'è anche Serge Tankian, ovviamente cantante dei System of a Down, abbiamo i Super Seal, abbiamo i Killer Mike, Brittany Howard, i Dropkick Murphys e molti molti altri che prenderanno parte all'evento curato personalmente da Tom Morello. C'è anche Jack Black, così per gradire, per mettere quel lato anche ironico a tutta quanta la manifestazione, oltre a Taylor Momsen, Matt Cameron, De Linda Lindas, insomma ce ne sono veramente tanti. Se siete curiosi andate a guardare qualcosina, perché sembra proprio uno di quei tour che saranno impossibili da perdere. Chiaramente non arriverà mai in Italia, eh? Cioè lo dico io, non c'è nessuna notizia scritta, però la vedo dura.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Noi siamo giovani.
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Radio Freccia.
7: Minuti qui su Radio Freccia, Ultima Tuna, dove siete in compagnia di Titanien questo venerdì sera, dove parliamo anche di questo grande festival che ha tirato su il nostro Tom Morello. Power to the People Festival, un festival che, come dicevo, è un modo per usare la musica come strumento di mobilitazione sociale e politica. Dicevano che in futuro vogliono continuare ad alzare la loro voce per la speranza e per la giustizia, e lo vogliono fare insieme. E queste sono le parole che arrivano direttamente dal boss, da Springsteen. E continua dicendo: Tom Morello e io torneremo qui a Washington il 3 ottobre per un'altra notte di musica e resistenza. E poi l'annuncio degli ospiti. Ci saranno Dave Matthews, i Foo Fighters, i Dropkick Murphys. E io salirò sul palco con Tom e la sua band. Venite e fate casino con noi. Insomma, io ve lo dico, chiaramente per chi potrà andarci avrà tutto quanta la mia invidia, però sana, anche perché è un festival che viene descritto dagli organizzatori come una celebrazione apartitica, semplicemente di pace, giustizia, solidarietà, musica e azione collettiva.

Bring It On Home, ovviamente Led Zeppelin, qui su Freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. All'interno di questo festival di cui vi stavo parlando, che è un festival organizzato, come vi dicevo, da Tom Morello, c'è stato un momento dove mi sono raccolta anch'io e ho pensato quanto fosse figa questa idea, perché nella nota ufficiale di presentazione Morello ha spiegato questo. Il Power to the People Festival parla di libertà, parla di giustizia, di uguaglianza e parla di rock and roll. Parla del potere che le persone comuni hanno quando si uniscono attraverso musica, arte, comunità e azione. Ed è qualcosa che ci riporta agli albori del rock and roll, il perché il rock and roll è nato. Qualcosa che forse un po' col tempo abbiamo perso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 29 maggio 2026. Parlando di questo festival indetto da Tom Morello, il Power to the People Festival, chiaramente anche tra di voi si sono create delle idee che sono arrivate qui al nostro numero di telefono, il 366-663-4466. C'è Roberto che dice: un artista può avere un'idea politica, ma non può fare il politico. Ma infatti, caro Roberto, questo festival è un festival che di per sé è un festival apolitico, perché quello di cui vogliono parlare è la libertà, la giustizia, l'uguaglianza. In realtà ci si basa soprattutto sul tema dell'attività dell'ICE, l'Agenzia Federale Americana per il Controllo dell'Immigrazione, che è qualcosa che non ha propriamente a che fare con la politica, quanto più che altro con la violenza. Morello stesso è sceso personalmente in piazza a New York e a Minneapolis, partecipando quindi alle manifestazioni, ai concerti benefit contro le operazioni dell'ICE. Uno degli episodi più forti è stato il concerto Defend Minnesota, per esempio, organizzato lo scorso gennaio dopo gli omicidi di René Good e Alex Pretti, che sicuramente, insomma, avrete sentito, che sono stati proprio attribuiti agli agenti federali, quindi non alla politica, ma più che altro ad una questione di sicurezza nazionale. E in quell'occasione anche Springsteen era comparso a sorpresa sul palco insieme a Tom Morello e aveva detto: nessuno verrà a salvarci, quindi adesso siamo noi a dover indicare la strada. E qualcosa si è mosso quando la musica decide che anche l'importanza deve passare attraverso un messaggio musicale. Si fanno le cose in maniera potente. E i Pink Floyd questo lo sanno bene.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.

Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E attenzione, ho una notizia fantastica da darvi, perché gli Electric Callboy tornano in Italia il 22 di febbraio del 2027 all'Unipol Forum di Milano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto, anche perché, lo dico veramente essendo tanto tanto tanto felice, Radio Freccia è la radio ufficiale degli Electric Callboy. Non pensavo l'avrei nemmeno mai detta questa cosa, mai nemmeno pensata, e invece eccoci qua. Ovviamente ci vediamo sotto palco, Io sono lì a saltellare fino a che non perdo l'ultima goccia di sudore che mi rimane in corpo.

0: Need you tonight, gli In Excess, qui su Radio Freccia. E allora un salutone lo facciamo anche al nostro Salvo, che è arrivato qui sulle nostre frequenze.
1: Ma che bello il festival di Tom Morello.
0: Ecco.
1: Ma non viene in Italia, lo andiamo a prendere per l'orecchia. Ricordi che aveva dei parenti in Italia, non so se i prozio, i nonni, lì, qualcosa così, arriva dall'Italia lui, quindi che non faccia il furbo, eh?
0: Allora, Tom Morello, portaceli tutti in Italia, che poi sono tantissimi gli artisti che hanno origini italiane.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 29 maggio 2026. Torniamo quindi a parlare dei nostri festival e di quello che accade in questo momento in realtà negli Stati Uniti, perché comunque si parla di un festival che per ora sarà solamente là, quello di Tom Morello. E l'asse tra Tom Morello e Bruce Springsteen in realtà non è certo una novità, ma il 2026 ha consolidato ulteriormente il loro rapporto artistico e potremmo dire da un certo punto di vista anche politico. Morello ha partecipato come ospite stabile al Land of Hope and Dreams American Tour, una serie di concerti apertamente costruita attorno ai temi della democrazia americana, ma soprattutto dei diritti civili e della critica all'attuale clima statunitense, che ha visto molte violenze da parte dell'ICE.

Original Prank Star di Offspring qui su Radio Freccia. E allora, per chiudere un po' questo discorso sul Power to the People Festival, beh, insomma, sembra naturale la prosecuzione di quel percorso che quindi è iniziato tra Tom Morello e Bruce Springsteen, che adesso diventerà anche uno strumento di conflitto culturale, che poi è quello che il rock è sempre stato. Il rock ha sempre dovuto rompere le balle, poi ad un certo punto è diventato qualcosa di pettinato, qualcosa che doveva forse ammorbidire, no? In un qualche modo coccolare, e invece no, il rock, da quello che noi sappiamo, è nato inizialmente nelle sue origini nei campi di cotone, quando c'era veramente qualcosa di cui lamentarsi.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni!
2: Radio Freccia.
3: Sono le 22 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 29 maggio 2026. E anche una nuova stagione concertistica sta per iniziare, anzi potremmo tranquillamente dire che oramai è già iniziata. Vi ricordo anche che il 17 di giugno ci saranno gli Iron Maiden, la prima band ad essere allo stadio San Siro di Milano. E poi la settimana prima invece abbiamo gli A Perfect Cycle, abbiamo i Megadeth. Mamma mia, sarà una settimana incredibile. Io voglio perdere totalmente tutte le forze. Intanto vorrei anche sapere se qualcuno di voi ci sarà ai nostri concerti. Radio Freccia è sempre radio partner. Ovviamente io mi auguro sempre di trovarvi nel pogo. Ci sono anche i Cure. Questa è Friday, I'm in Love.

Friday, I'm in love, The Cure, qui su Freccia. C'è la Monica di Monza che dice: Titania, io impazzisco per questa canzone dei Cure, mi riporta alla mia adolescenza, un abbraccione. Beh, anche i Cure effettivamente saranno in quel di Italia, nel bel paese, in questa estate, precisamente il 14 di giugno, che però è anche lo stesso giorno in cui ci sono i Megadeth a Ferrara. Quindi insomma, diciamo che Megadeth, Anthrax, Black Label Society, Game Over. Posso dire che io la mia scelta l'ho fatta? Anche se voglio molto bene i Cure, a me quella giornata, a furia di scapucciare, non me la toglie nessuno.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 22:37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 29 maggio 2026. E allora c'è anche la nostra Eli che ci manda un messaggino al 366-6634-466. Ciao Eli!
2: Titania, ci vediamo a Ferrara, no? Ciao da Eli.
1: Certo che sì, Eli. Allora vi ricordo le date ancora una volta: a Perfect Cycle, piazza Ariostea, ovviamente il 13 di giugno. Mentre il giorno dopo prendetevi un hotel, insomma, fate qualcosa, rimanete lì perché c'è la data dell'anno. Secondo me abbiamo Megadeth, Anthrax, Black Label Society, Cavalera, Max Cavalera, ovviamente Sepultura, Garea, Game Over il 14 di giugno, sempre Ferrara Summer Festival. E poi se invece volete andare a sabato 11 luglio, a Ferrara ci passa anche il reverendo.

Ma poco fa proprio del boss, di quelle che sono state le sue battaglie anche insieme a Tom Morello, di questo festival che vedrà quindi la luce nel prossimo ottobre. Ma noi adesso rimaniamo qui in questo presente, non pensiamo subito al futuro, perché è un presente che, come vi dicevo, è pieno di eventi. Intanto io vi ricordo anche di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, e al suo interno ritrovare anche tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie dal mondo del rock. Arrivano gli Oasis, questa è Layla.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 29 maggio 2026. E allora un saluto ancora a tutti voi sfrecciati all'ascolto che siete appena arrivati, magari sulle nostre frequenze in questo momento dove abbiamo parlato tanto di prossimi eventi e anche di festival che tanto non arriveranno mai in Italia. Mentre invece possiamo tornare in un qualche modo a avvicinare i giovani al mondo del rock. Parlo più che altro a qualche piccolo rocker magari che ci sta ascoltando e ai genitori di qualche forse piccolo futuro rocker, chi lo sa. Insomma, sappiamo che suonare uno strumento sicuramente è qualcosa che ci fa bene al corpo, all'anima, ma soprattutto al cuore. Però a quanto pare, secondo una ricerca canadese, non fa bene solo a questo. Ebbene, farebbe sì anche alla concentrazione, ai tempi di reazione e quindi in sostanza anche alla memoria. E gli effetti si osservano a qualsiasi età. Certo, sappiamo che comunque quando si è bambini o ragazzini o anche adolescenti si è più reattivi da un punto di vista di memoria, di apprendimento, no? Però anche gli adulti in realtà non è che siamo tutti perduti, ecco. Per anni la musica è stata associata a benefici che vanno ben oltre il semplice intrattenimento. E il rock and roll è sempre stato in prima linea per quanto riguardava questi studi: la riduzione dello stress, il miglioramento dell'umore, il supporto alla memoria e persino gli effetti positivi sulla salute cardiovascolare. Sono stati quindi oggetto di numerosissime ricerche. E ora questo nuovo studio aggiunge un ulteriore tassello al quadro, ovvero imparare a suonare uno strumento potrebbe contribuire a mantenere alta la capacità di attenzione, contrastando alcuni degli effetti legati alla continua frammentazione dell'attenzione tipica dell'era digitale. E questo è il motivo per cui mi riferivo principalmente ai giovanissimi che sono nati e cresciuti con uno smartphone, un tablet in mano e che quindi sempre di più

perdono un po' la capacità di concentrarsi. Ne continuiamo a parlare tra poco, perché adesso ci sono gli U2 e questa è Where the Streets Have No Name. Perdiamoci insieme.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Ventitré e 40 minuti. No, non è vero. Sono stata un attimino, ma giusto un attimino, presa in considerazione questo 40 che erano i secondi. 23, un minuto e 40 secondi che oramai sono già passati. Vabbè, comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, siete sull'ultima luna, siete in compagnia di Titania, se volete ancora per un'ora, ovviamente ci accompagniamo insieme fino alla mezzanotte. Stavamo parlando quindi dell'ultimo momento di studio che ha riguardato non solo

la musica, ma anche e soprattutto il mondo del rock and roll, perché a quanto pare suonare uno strumento farebbe sì che la nostra memoria migliori. Voi ve lo ricordate, voi che suonate gli strumenti, lo so perché siete tanti, quando avete iniziato e c'era da provare a fare gli assoli di Slash. Momenti traumatici.

0: Knocking on Heaven's Door, i Guns, qui su Radio Freccia. Iniziamo così la nostra terza ora insieme. Un saluto, ciao.
1: Ciao Radio Freccia, sono Emiliana da Verona.
0: Ciao Emiliana.
1: Io ho 55 anni e quest'anno per la prima volta ho fatto il saggio di sax. È un po' che lo suono, ma non ho mai avuto il coraggio di fare il saggio. Quest'anno l'ho fatto da sola. 55 anni. Ciao a tutti.
0: Ma sei stata bravissima, ecco, questo è proprio quello che dicevo prima, no? Non si è mai troppo vecchio, troppo in ritardo per decidere di fare qualcosa. E peraltro, secondo la ricerca di cui vi parlavo poco fa, ci sono dei benefici anche per chi come noi è già arrivato all'età adulta. Arriva Ian Noe sulle nostre frequenze, questa è Burning Down the Prayer.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: I Kasabian con Great Pretender dalla nostra Top 20 in questo venerdì 29 maggio, dove parliamo di questa ricerca scientifica, l'ultima, che dice che la musica e il rock and roll aiuterebbero anche a suonare uno strumento di modo che la nostra memoria poi abbia una sorta di boost, no? Quindi che continuiamo a ricordarci meglio le cose. La ricerca è una ricerca condotta da un team della McMaster University in Canada ed è pubblicata sul British Journal of Psychology e ha analizzato proprio le prestazioni cognitive di persone con diversi livelli di esperienza musicale, arrivando a questa conclusione interessante, ovvero che i musicisti mostrano una maggiore capacità di mantenere l'attenzione nel tempo e rispondono più rapidamente agli stimoli rispetto ai non musicisti.

Red Hot Chili Peppers qui su Freccia, e sicuramente in questo caso i bassisti ameranno particolarmente questa band. Ma stavamo parlando proprio di musicisti, no? E del fatto che riescano a mantenere meglio l'attenzione. I ricercatori hanno coinvolto dei partecipanti di età compresa tra gli 8 e i 34 anni, sottoponendoli a una serie di test che sono progettati proprio per valutare l'attenzione sostenuta e la velocità di elaborazione delle varie informazioni. L'obiettivo era capire se l'esperienza musicale potesse influire sulla capacità di restare concentrati durante le attività ripetitive prolungate.

Radio Freccia, libera come noi.

0: ne prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 23:26 qui su Radio Freccia, ultima luna.

Voi siete in compagnia di Titania e allora questa sera vi sto dando una bella notizia se siete dei musicisti, ma anche se non lo siete, perché come dicevamo si può imbracciare uno strumento a qualsiasi età. Insomma, lo studio era per capire se, come vi dicevo, l'esperienza musicale potesse influire quindi sulla capacità di rimanere concentrati, e i risultati hanno mostrato una tendenza molto molto chiara: chi aveva studiato musica per diversi anni era mediamente più veloce nel rispondere agli stimoli e commetteva meno errori durante i test dell'attenzione.

0: Ciao Titania, ma neanche a farlo apposta, questo è stato uno dei primi assoli che ho imparato. Knocking on Heaven's Doors Again. Dopo il mio periodo punk, verso i 16 anni mi sono affacciato a qualcosa di più melodico e forse non uno dei brani più complessi dei Gun, ma sicuramente uno dei più iconici. Fantastico. She's got better
1: day beside. Vedi, io lo sapevo che andavo a colpire qualcuno con quella canzone, ma attenzione!
2: Ciao sfrecciati, sono Federica da Modena e confermo, sono bassista e vedete io rispondo subito agli stimoli, ho sentito la ricerca e vi mando questo messaggio al volo. È vero, confermo, viva il rock and roll, baci!
1: Ma ciao, ecco vedi una bassista, tra l'altro prima sono passati i Red Hot Chili Peppers, è tutto giusto, ciao Christian!
3: Ciao Titania, sfrecciati, Christian, ma io l'unico strumento che so usare discretamente bene è la penna, che produce volendo una musica interna piacevole. Dici che vale lo stesso? Ciao ciao.
1: No, secondo me no, però è una gran dote comunque, tientela stretta.

0: Radio Freccia.
1: Mumford & Sons, la loro Here, qui su Radio Freccia, la nostra top 20 che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it. C'è Monica che ci scrive al 366-634-466 e dice: peccato che io musicalmente sia una frana, però mi piace il black metal e il fotografo. Non vale, lo so. Vabbè, però ce la mettiamo da parte comunque, cioè non tutti sanno fare le foto ai concerti, non è una cosa estremamente facile, anche se poi effettivamente a provarci magari sono in tanti. C'è Edith che dice: concordo pienamente, oltre all'anima fa bene al cervello, come leggere cose sensate, intendo, o semplici cruciverba, altri rompicapo. La musica in sé ha un potere unico, sia ascoltata che ricreata. Ebbene, all'interno della mente dei musicisti, a quanto pare, si creerebbe qualcosa in grado di far sì che possano non distrarsi con facilità. Del resto, se vuoi rimanere dietro ad uno strumento musicale, devi essere veramente lì con la testa e non solo con quella.

0: Bliss.
1: News qui su Radio Freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche in questi giorni di Ponte Lungo, anche se sarete distratti visto che parlavamo di questo, no? Ovviamente al suo interno ritrovate tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. E allora, miei cari musicisti, io intanto mi auguro che tutti coloro che ci hanno scritto questa sera, proprio in questi giorni che saranno giorni di festa, possano suonare in giro per tutto il paese e anche oltre, ma soprattutto sappiate che invidio la vostra capacità di rimanere concentrati e non fuggire con la testa dappertutto, perché io palesemente ho sempre la testa sulle nuvole, posso dire, soprattutto quando guido. Arrivo a destinazione e dico: ma cosa è successo?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Carino sto scrimmino degli Young People che sono appena passati sulle nostre frequenze con la loro Clouds. E allora c'è Edith che mi scrive: sei mai entrata in una rotatoria al contrario? La musica ha un forte potere anche di distrarre. Grazie al cielo questa cosa, mia cara Edith, non mi è mai successa. Però hai presente quando stai pensando, stai ascoltando una canzone? Infatti io non metto mai sui Pink Floyd intanto che sto guidando, proprio per questo motivo, perché riescono a distraniarmi tantissimo dalla realtà. Ed è come se tu andassi avanti con il pilota automatico, no? Cioè metti la freccia, giri a sinistra, giri a destra, magari attraversi una rotonda, un semaforo e ti fermi, no? Ok, tutto giusto, ma quando poi arrivi a destinazione dici: come cacchio ci sono arrivato? Ecco, quello è un po' il mio modo di estraniarmi quando sto guidando e magari mi faccio prendere particolarmente da un disco, o mi capita anche con i podcast, devo dire. Ultimamente, che poi uno dice: io ascolto qualcosa apposta, no? Perché così mi fa compagnia, non mi vengono i colpi di sonno, e poi invece ti ritrovi con la testa in mezzo alle nuvole a pensare a chissà cosa e a ritrovarti adesso.

nazione, grazie al cielo sano e salvo, anche se non sai esattamente il perché. Beh, suonare uno strumento, dicevamo, che ti aiuta proprio a non distrarti, no? Quindi chissà, magari i musicisti questa cosa non capita, non saprei, ma hanno mostrato le prestazioni superiori nei compiti che richiedevano attenzione sostenuta. Anche perché poi leggere una partitura, coordinare i movimenti delle mani, mantenere il tempo, anticipare le sequenze musicali, cioè richiede un coinvolgimento simultaneo di molte aree cerebrali. Quindi non mi stupisce il fatto che i musicisti, sotto questo punto di vista, siano avanti. Beh, noi sfrecciati, ve lo dico, domani non ci sentiamo. Ci sentiremo direttamente questa domenica, sempre qui ovviamente sull'ultima luna. E allora io vi auguro un buon venerdì notte. Love you to the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Radio Freccia, libera come noi.